0: Francesca.
1: Grazie, buonasera a tutti ragazzi. Che meraviglia. Ragazzi, grazie davvero per questa accoglienza meravigliosa. Solo qui alla Peschiera, del resto l'accoglienza non manca mai. E allora

Signori, inizio a presentarvi anche i miei musicisti. Parto da lui, Basilicata, la chitarra e la voce del nostro Tony Rizzo. La batteria dalla Lombardia, Mr. Christian Cosmai. Il

0: di Francesca.
1: La primissima canzone della mia orchestra, grazie! Grazie, grazie. Buonasera a lei, commendatore, ben arrivato. Ragazzi, continuo le presentazioni. Lui arriva dalla Sicilia, Giuseppe Franco e il suo sax. Il gladiatore, grazie. Vai con il ritmo.

applauso per i miei musicisti, grazie. Ne mancano due da presentare, i giovani dell'orchestra. Parto dal primo, lui è il più giovane, 22 anni, fisarmonica rossa, dal Molise, Francesco Amorosa. Lui ha qualche anno in più, fisarmonica bianca, arriva dalla Liguria, signori, Alessio Curti.

per i miei musicisti, grazie a tutti davvero di cuore. E allora amici, io continuo con le canzoni, questa è una delle vostre richieste, si intitola C'era una volta un fiume. Andiamo indietro nel tempo con la memoria, quando tutto era incontaminato e si poteva ancora fare il bagno nei fiumi.

0: la voce di Francesca.
1: Grazie a tutti. Grazie amici, davvero di cuore. Allora andiamo indietro nel tempo, e questo è un brano, il primo disco, ha dato il titolo proprio alla prima compilation di canzoni che riguarda

0: chiuso il primo CD di Francesca.
1: Grazie! Le belle collaborazioni, il grande Pietro Galassi. Tra l'altro vi ricordo che sabato 15 novembre sarà proprio qui con tutta la sua orchestra alla Peschiera, quindi non mancate a questo grande appuntamento. Adesso ragazzi, la voce è la sua, il nostro Tony Rizzo vi canta questo brano. Io lo dedico a tutti i maschietti questa, eh.

0: Signori, un applauso tutto per lui, chitarra e voce, Tony Rizzo.
1: Grazie, grazie.
0: Grazie, grazie davvero. E allora si continua questa volta con un Fox.

0: lei. Il Fox, Francesca.
1: Grandi ballerini, grazie. Complimenti a voi. Bravi, bravi. Vediamo un po' come ve la cavate con una mazurka, perché arriva la prima mazurka della serata.

bravissimi. Alessio Curti, l'orchestra, la fisarmonica del nostro Alessio. Grazie a tutti. E fatto 30, facciamo anche 31, manca solo il valzer lento. Abbiamo scelto questa melodia meravigliosa, ce la suonerà il sax del nostro Giuseppe Franco. A tutti voi, Lacrime d'argento.

E l'applauso è arrivato grande, direi anche super meritato, il nostro Giuseppe e tutta l'orchestra, grazie. E allora amici, torniamo ad aumentare un pochettino adesso. Questo è Primo Raggio di Sole, è andata prima della diretta, ovviamente live, e questa sera ve la canto anche dal vivo. Eccola che arriva, le novità della mia orchestra, estate 2025, che ormai è terminata.

0: Sole Francesca.
1: Le novità della mia orchestra, grazie. Grazie, grazie amici.
2: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
3: Sabato 26 settembre arriva l'orchestra Alex Biondi.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
1: Questa è una di quelle canzoni che sta andando per la

0: Sodia e la voce di Francesca.
1: Ragazzi, questa canzone, devo proprio dirlo, è meravigliosa. Grazie a voi che ce l'avete richiesta. Davvero, grazie a tutti di tutto cuore. Allora io direi di continuare con una baciata, perché ancora non abbiamo fatto neanche una baciata. Questa è Sotto la Luna. A tutti.

questa tour che ci ha portato in tante piazze d'Italia, in tanti locali, anche durante la stagione invernale. Grazie amici. Allora io direi adesso un bel alligato.

Alza sì, santa parliamone. Signori, le grandi canzoni italiane, grazie. Un mambo, fate un passettino avanti che ci sentiamo soli, se no, eh.

Allora amici, io direi di aumentare ancora un pochettino. Lui si chiama Umberto Tozzi e qui, se volete, le potete anche cantare insieme a noi. Pronti a partire?

la fisarmonica, Alessio e tutta la mia orchestra. Grazie. Veramente, grazie amici. Allora io adesso direi di rallentare un pochettino, così dopo torniamo a farvi scatenare nuovamente, perché altrimenti i ballerini dei balli di coppia ci tirano le orecchie. E allora vogliamo accontentarvi tutti e nel limite del possibile ce la mettiamo tutta. Per cui questo

0: grande successo dei Nomadi è la voce di Francesca.
1: Sempre Nomadi, grazie. Grazie. Allora io direi, visto che si è creata un'atmosfera meravigliosa, ci sta un altro grande brano. Questo ha fatto il giro del mondo e sto parlando dell'Adagio di Albinoni. Rimaniamo abbracciati.

0: signori, l'adagio dal Binoni e la voce di Francesca.
1: Grazie a tutti. Grazie. Sempre un grande, grande onore tornare su questo palco e soprattutto ricevere i vostri applausi. Sono io a dirvi grazie da parte mia e da parte dei miei musicisti. Grazie a tutti. Siete la nostra energia. E dopo di questa io vado a bere un goccio d'acqua. Penso che me la sono meritata un goccino d'acqua. E allora vi lascio nelle ottime mani del nostro Giuseppe Franco. Il pastore solitario, vai Giuseppe, tutta l'orchestra.

0: Giuseppe Franca.
1: Grazie, te lo sei meritato. Fategliene ancora un altro, non solo lui ma tutti i miei ragazzi. E allora continuiamo. Questa è Vattene da me, sempre le nostre canzoni, però voi rimanete, mi raccomando. È il titolo della canzone, Vattene da me, sia mai. Noi vi vogliamo qua fino

0: piace di tutta l'orchestra, ma l'applauso fatelo per lui. Tony Rizzo.
1: Grazie. Grazie.
0: Grazie. Torniamo a una mazurka, ritorniamo alla tradizione. Sono già pronti i miei musicisti.

Grazie. Qua i compleanni sono diversi, c'è un altro compleanno, l'amico Nico. Tanti auguri Nico da parte di tutti i tuoi amici e da parte nostra. Ritorna il valzer, eccolo qua. Non c'è pace tra gli ulivi. I grandi classici del

0: la fisarmonica, bravi ballerini, grazie.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
0: Allora, chi non lo sapesse, io ho

0: Ponte di Ferro, Francesca.
1: Quanti anni sono passati, ragazzi? Grazie. 20 anni fa ho iniziato a fare questo percorso lavorativo e sono ancora fortunatamente su questo palco a fare quello che mi piace di più, e mi reputo fortunata davvero, perché non c'è cosa più bella che fare quello che ami. E allora, ragazzi, pensate che io 20 anni fa, una delle prime canzoni che iniziai a cantare è una delle dichiarazioni d'amore più belle che sia mai stata scritta. Si intitola Ti sposerò. 20 anni che la canto, 20 anni che non mi sono ancora sposata. Pensa un po'. Continuo a cantarla che mi porta bene.

0: però la voce di Francesca.
1: Chissà quando, grazie. La speranza è l'ultima a morire. Ragazzi, anche perché dopo il matrimonio iniziano i piccoli problemi matrimoniali. Hai l'amore!

0: bella voce di Francesca.
1: Ai ai ai, grazie. Grazie amici. Ci sta una kizomba, perché non ho ancora fatta una. Dimmi pure, intanto parte la canzone.

diretta al mare. E vi ricordo ovviamente l'appuntamento della vacanza con la mia orchestra e l'orchestra di Pietro Galassi. Sono quasi terminati i volantini, andiamo a prenderne ancora magari qualcuno. E allora ragazzi, io adesso vorrei continuare con un'altra baciata, adesso un pochettino che non la facciamo. E qui andiamo indietro di qualche anno. Guarda, sono lì, sono lì.

0: forse sì, forse no, la baciata, Francesca.
1: Grazie, mamma mia, pure il caschè, bravi. Allora io direi che un cia cia cia non l'abbiamo fatto prima, ma ci sta adesso. E allora approfittatene ora, ballerini, arriva questa canzone.

0: Grazie. Meritato, direi. Lo fate anche per il suo papà? Dov'è il Cicci? Dov'è? Vero. Un grande
1: è
0: grazie
1: bello,
0: a tutti e due.
1: Un bello forte per la Mazzuccato e tutte le sue. Bella, brava, elegante, seria e professionale. La Mazzuccato è così. E la.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Un tuffo nel passato. Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di mercoledì, al nord nuvoloso sulle pianure fino alle prealpi, con possibilità di qualche isolata piovigine su basso Piemonte, più sole dal pomeriggio e in generale sulle Alpi, qualche nube a ridosso dell'Adriatico al centro e localmente sulla fascia tirrenica. Insiste una spiccata variabilità al sud tra Sardegna orientale, Sicilia e bassa Calabria, con possibilità di rovesci. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
1: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Liscio, ben ritrovati ad Energia Contagiosa e benvenuto autunno! Finalmente ci siamo, equinozio d'autunno, lasciamoci alle spalle l'estate, eccola, qualcuno ancora in ferie c'è a dirla tutta, ci arriva qualche messaggio dal mare. Ben ritrovati a tutti carissimi, ci aspettano due belle orette insieme, in mia compagnia al vostro Alo e naturalmente in cabina regia al nostro Max Quarti, come sempre qua ci si avvicina un passo dopo l'altro al weekend, il primo weekend autunno e già in questi giorni infatti l'abbiamo farcito di tanti eventi con gusti autunnali e tanti altri ne arriveranno oggi, sarà una bella puntata, bella condita, bella ricca e farcita come sempre, anche di qualche bella notizia che arriva dal mondo che ci farà discutere, bella o brutta poi vedremo, lo scopriremo insieme nella giornata. Quel che è sicuro è che tutto sarà scandito dalla musica delle nostre orchestre, sempre solo qua per voi, naturalmente su Radio Liscio. Benvenuti ad Energia Contagiosa, mettetevi comodi.

E allora carissimi, di nuovo ben ritrovati a tutti, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Il nostro numero di telefono è sempre 331-335-6565, quindi se volete entrare in contatto con noi un bel whatsappino e ci facciamo una chiacchierata insieme. Allora, due belle orette, come vi dicevo, a nostra disposizione come ogni giorno qua su Radio Liscio con energia contagiosa, tanti eventi all'ordine del giorno. E allora partirei proprio da qua per farvi una piccola anteprima delle tappe che ci accompagneranno in questa puntata. Cominceremo dal Piemonte, andremo a Pia, che sta in provincia di Asti, per la 24esima edizione della Zucca delle Meraviglie. D'altronde dice autunno. E arriva anche la zucca a presentarsi, ma andremo anche a Crocemosso, che sta in provincia di Biella, e c'è la 24esima sagra del Macagne. Che cos'è il Macagne? Ve lo dico tra un pochino. Poi 38esima sagra della polenta e dei frutti del sottobosco. Qua ce ne andiamo in Emilia Romagna, a Perticara, che è una frazione di Nova Feltria in provincia di Rimini. E poi sempre da quelle parti, in provincia di Modena, a dire il vero, Castelvetro di Modena, c'è la sagra dell'uva e del lambrusco graspa rossa, altro evento molto sentito da queste parti. E concluderemo con un trittico toscano-laziale. Partiremo infatti dalla provincia di Siena a Chiusi, anche qua per una festa del vino e dell'uva, la 43esima edizione. Poi ce ne andremo a San Cesario in provincia di Roma, anche qui per una sagra dell'uva, e ancora di uva si parlerà questa volta a Sgurgola, provincia di Frosinone. Quindi insomma, come consuetudine, il vino diventa grande protagonista in questo periodo. Mi ero segnato anche una cosina interessante che riguarda i paesi al mondo con più verde, più connessi con la natura. È uscito questo studio pubblicato da Spring Nature, quindi se è quello che cercate, magari state organizzando il viaggio tra Natale e Capodanno pensando al prossimo lungo ponte, ecco là se vi possono interessare. Il più connesso con la natura è il Nepal, che è una zona del mondo dove c'è una forte connessione, a quanto pare. Non ci si può andare perché ovviamente c'è quello che è, però è l'Iran, è un'altra zona dove c'è una forte connessione con la natura. E poi il Sudafrica, sono luoghi dove la natura vuol dire anche spiritualità, fede religiosa, tradizioni radicate, eccetera. Lo dice appunto questo studio, guidato da un gruppo di ricercatori della Gran Bretagna. Hanno preso un campione di 57.000 persone di 61 paesi, e queste sono un po' le conclusioni. I meno connessi invece, interessante anche questo, risultano la Spagna, che è in forte espansione economica, seguita da Giappone e Israele. Qui andiamo un po' male da questo punto di vista. L'Italia? L'Italia è 44esima. A influenzare negativamente il rapporto con la natura sono anche i livelli di urbanizzazione, l'uso di internet e il reddito medio. Vabbè, tutto non so cosa c'entri, però fa parte anche questo dei dati tenuti conto in questa classifica, che ci ha fatto viaggiare un po' in giro con la testa per il mondo, mentre un bel sorriso ce la stampa la nostra musica che sta per arrivare. E poi prima tappa del nostro viaggio di oggi.

E così per scaldarci al 331-335-6565, allora saluto nonna Rosa che ci scrive da Nardò, provincia di Lecce. Io me la immagino lì che ascolta la radio in casa. Buongiorno a Radio Liscio, stamattina ho preparato la colazione ai nipotini e li ho mandati a scuola. Adesso casa tranquilla e radio accesa. Un caro saluto ad Alessio e a tutti voi, grazie mille. Nonna Rosa, un bacione a te. E sempre dal sud, dalla provincia di Siracusa, Avola. Ciao Davide. Ciao Ale, qui in Sicilia l'estate non sembra ancora voler finire, beati voi, sono al lavoro ma con la finestra aperta entra ancora aria calda, vi ascolto sempre dall'app in ufficio, un saluto da Avola, Nero d'Avola, quindi si dirà Avola, giusto? Sì, spero di sì Davide, correggimi se ho sbagliato. Benvenuti a tutti carissimi, e allora adesso io comincio con le mie feste, perché è un weekend quello che arriva, il primo weekend autunno, molto ricco in questi giorni, abbiamo messo molta carne al fuoco e altra la mettiamo oggi, essendo weekend d'autunno gusti cambiano, no? Variano, e allora la zucca diventa protagonista e lo fa in quel di Piea, che sta in provincia di Asti, dove c'è la 24esima edizione di La Zucca delle Meraviglie. È una fiera nazionale, questa, che trasforma il centro storico di questo paese, Piea, in un vivace scenario di colori, sapori, divertimento. Tra Piazza Bombrini, Piazza San Rocco, Via Roma e Piazza Italia, leggo la manifestazione Anima le strade, con tutti degli stand gastronomici, bancarelle e tante attività che naturalmente celebrano la zucca in tutte le sue forme. Le zucche protagoniste della fiera sono prodotto d'eccellenza, riconosciute con il marchio Deco, sono coltivate, leggo, con passione nelle campagne di Piea, un luogo dove la tradizione agricola è ancora molto viva. La produzione di zucca, che arriva a 500 quintali l'anno, è rappresentata da due principali varietà: la Curcubita Maxima, nelle tipologie Delica e Iron Coop, e la Cucurbita Moscata, con le varianti Butternut e Violina. Io non me ne intendo molto, ogni volta che c'è la zucca, però mi piace, la mangio, quindi insomma, ho scoperto qualcosa in più. E tra le varie iniziative in programma ci sono esposizioni di opere artistiche realizzate con la zucca, non mancano mai, perché poi le zucche hanno tutte queste forme strane, si prestano molto, e poi il concorso della zucca più grossa, che mi ricorda sempre le puntate dei Simpson è una roba molto americana. Poi live con band, spettacoli itinerari, artisti di strada, camminate, escursioni nel verde, insomma ce n'è davvero per tutti i gusti, quindi cercate il programma online 24esima edizione della Zucca delle Meraviglie, Piea, provincia di Asti. Da qui ce ne andiamo in provincia di Biella, in quel di Crocemosso, zona che conosco abbastanza bene, dove c'è la 24esima sagra del Macagne. Di cosa si tratta? È un formaggio dal peggio, quindi un bel gusto caratteristico, deciso. Viene proprio prodotto nei pascoli biellesi e valsesiani, è conosciuto per una pasta molto morbida e profumata, e viene proposto in purezza o con ricette tipiche come polente, gnocchi, torte salate. La festa offre stand gastronomici, degustazioni guidate e ovviamente la possibilità di acquistare questi formaggi, che sono delle primizie, perché poi quando finiscono non ce n'è più, e qua potete farlo direttamente dal produttore. Poi canti popolari, danze, attività legate alla vita alpina che permettono insomma di vivere proprio un'esperienza immersiva nella cultura casearia del Piemonte. Si sa che quando si va da queste parti sempre un explosion, un putpourri. La festa comincia sabato sera con la cena e poi si continua domenica a pranzo, c'è un bel menù con gnocchi alla piemontese coi funghi, pasta al ragù, cotechino con fonduta di macagne, sformatino di funghi con fonduta, polenta e macagne, c'è anche lo stinco al forno con le patatine. È un bel programma che va avanti un po' per tutto il giorno, ci sono alcune esibizioni, presentazioni e, come vi dicevo prima, in giro per il paese molta cultura e folklore piemontese. Voilà cari, che presentazione! Tra zucca e formaggi siamo già belle che in autunno. Siamo proprio da oggi ufficialmente proprio

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Diceva Aristotele, la virtù sta nel mezzo e a quanto pare gli svedesi l'hanno preso proprio alla lettera sta cosa qua, no? Sapete che si dice che i popoli del nord sono i più felici al mondo, forse anche perché utilizzano tecniche insegnate come il lagom, ed ecco qua la tecnica di cui voglio parlarvi oggi, sa mai che sia uno spunto utile. Praticamente è questa tecnica che permette di centrarsi in qualche maniera, no? E di capire quando per noi è abbastanza, quando siamo arrivati, quando non ci serve oltre, focalizzarci anche sul bello che abbiamo ottenuto. Il punto, infatti, non è fare di più, secondo questa etica, questa ottica, ma è fare meglio, capito? È un principio, quello che appunto già dicevo Aristotele, della mesotes, che è di grande attualità nella filosofia degli svedesi. Fondamentalmente non ci sono delle regole da seguire, no? Però è un po' un modo di affrontare la vita concentrandosi su ciò che ci serve davvero, e questo si applica sia nella sfera personale che nella sfera lavorativa. Vuol dire praticamente stare nel mezzo, non esagerare senza raggiungere quel burnout che sembra essere ormai colpa e crisi, insomma, di questi tempi moderni, no? È un approccio molto dei popoli del nord, insomma, è anche legato un po' alle condizioni atmosferiche, no? Perché in quei posti, quando fa veramente freddo, neve, tutto chiuso, non puoi far nulla, no? Alla fine vivi un po' anche secondo questa filosofia, no? Sei lì e quindi cerchi di trarre il meglio. Quindi non esagerare, non vantarsi, ecco alcuni principi base appunto di questo lago, ve ne dico altri: dare priorità a ciò che conta davvero. E su questo bisognerebbe effettivamente pensarci, perché ogni tanto diamo priorità a delle cose senza senso, dimenticandoci poi quelle che sono davvero le cose più importanti. Mantenere il contatto con la natura, viverla, fare escursioni, questo è un altro consiglio che mi piace molto. Seguire un'alimentazione semplice, locale e senza sprechi. Coltivare la gratitudine, riconoscere quanto abbiamo e ci basta, essere grati per quello che abbiamo, no? Questi sono alcuni dei principi per vivere bene e invecchiare in salute. Tra l'altro dicono di annotare ogni sera tre cose per cui sentirsi riconoscenti, no? Alleggerisce un po' il carico, dice. Sta cosa aiuta anche molto a combattere il FOMO, fear of missing out, ovvero la paura di perdersi qualcosa, che è una paura che cresce e si alimenta fondamentalmente molto sui social, no? Questo nostro scroll selvaggio e continuativo che poi alla fine non porta un po' a niente. Che ne pensate? Mi sembra un buono spunto, no? Questa filosofia dello stare in mezzo, la via di mezzo, ecco, questo nuovo modo di vivere, ce la fate? Oppure come il sottoscritto, ormai siete imballati in una vita di burnout dove rincorrete le cose una dietro l'altra? Io non lo so, io anche quando stacco ormai la testa non stacca più, sono un rullo continuo e non va bene, lo so perfettamente. Dovrei farmi un po' di vacanza in Svezia, sa mai, prossima estate o prossimo inverno, a trovarmi a buon Natale.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

Messaggini un po' da tutta Italia. E allora subito un salutone da Conegliano a Francesca, provincia di Treviso. Ciao Alessio, buongiorno. Stamattina ho guardato fuori dalla finestra e mi sono detta: ecco, è arrivato l'autunno, ne parlavamo giusto un po'. Felpina, caffè caldo, radio liscio acceso. Beh, comunque un buon comincio d'autunno. Un abbraccione, Francesca. Vediamo come se la passano invece in provincia di Reggio Calabria. Bello che qua arrivano messaggi da tutte le parti. C'è Andrea da Cittanova. Buongiorno, radio liscio. Qui in Calabria per l'autunno per adesso lo stiamo aspettando, vedi, dall'altra parte c'è ancora un bel sole, vi ascolto mentre vado a lavoro, un abbraccio a tutta la radio, grazie mille Andrea, un abbraccione anche a te. E allora ti farà piacere sapere che se passi questo weekend, vieni a trovarci in Emilia Romagna, salendo un pochettino, ci sono due feste belle di cui adesso vado a rendervi conto. Allora cominciamo dalla prima, Perticara, che è una frazione di Nova Feltria, siamo in provincia di Rimini, 38esima sagra della polenta e dei frutti del sottobosco. A proposito di autunno, guarda, la foto di questa festa è veramente molto invitante. Allora, siamo sulle colline dell'entroterra riminese e questa è una sagra al sapor romagnolo, leggo, con questi frutti del sottobosco avvicinati alla polenta. Allora, qui la polenta cuoce lentamente nei paioli e viene servita fumante con ragù di cinghiale, funghi porcini o formaggi di malga, e accanto a questo vi potete gustare marmellate di mori, mirtilli, castagne arrosto, torte rustiche e specialità a base di funghi e tartufi. È una festa molto carina, con banchi di artigianato, spettacoli folcloristici, mostre naturalistiche, camminate nei sentieri del parco del Monte Aquilone. Insomma, un evento che unisce un po' la passione per il cibo, ma anche la bellezza della natura appenninica, che non può naturalmente mai mancare. Ovviamente vi invito sempre ad andare sulla loro pagina Facebook per vedere tutto quanto il programma, prenotare il vostro posto, perché poi sapete che più le feste sono belle, più tanta gente ci va. E poi c'è casino, quindi sempre meglio prenotare. Da qui ho un altro evento in Emilia Romagna, ce ne andiamo in provincia di Modena, questa volta a Castelvetro di Modena, giusto appunto, dove celebriamo la sagra dell'uva e del lambrusco graspa rossa. Allora, è un evento, questo borgo leggo essere un fiabesco incastonato tra i vigneti, e si rende omaggio al lambrusco graspa rossa, che profuma di mosto e vendemmia, come tutta questa sagra naturalmente. Tra torri medievali e scorci panoramici, la manifestazione celebra l'uva e il vino, simbolo di questa terra, offrendo un viaggio sensoriale tra gusto, storia e tradizione. E tu già qua mi hai acchiappato con questa descrizione. Durante i giorni della festa le vie del centro si popolano con gli stand gastronomici, i cortei in costumi rinascimentali, ed è bellissimo viverli in questa atmosfera, sembra di fare un tuffo indietro nel tempo, e via di spettacoli di sbandieratori, dimostrazioni della pigiatura dell'uva, è una cosa che non faccio da una vita. Avevo l'abitudine di andare ad una festa quando lavoravo in TV in provincia di Pavia, dove tutti gli anni mi aspettavano lì con il pronto solo per me, per la mia pigiatura, mi lavavano i piedi, è una roba molto carina, molto particolare. Potrete ovviamente assaggiare il lambrusco in tutte le sue sfumature, accompagnato da gnocco fritto, salumi, tigelle, formaggi, e poi mostre, concerti, laboratori, insomma ce n'è un po' per tutti i gusti. Anche in questo caso sono sulla loro pagina Facebook, percorso degustazione con 14 chioschi nel centro storico, con diverse opzioni di kit, shopping presso i negozi locali, le tante bancarelle, e poi la tradizionale sfilata dei carri di Bacco. Anche in questo caso un momento imperdibile, si tiene domenica, e queste sfilate di Bacco sono molto belle, perché questi carri a tema vino mi fanno venire una gran voglia di bere e di sorridere, quindi questo potrebbe essere un evento giusto. Sagra del Lambrusco Graspa Rossa in quel di Castelvetro di Modena. Vi aspettano tutti questi eventi, poi li rivediamo verso fine puntata. Adesso un po' di musica.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 26 settembre arriva l'orchestra Alex Biondi.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

che siate tornati dalle vacanze si vede anche dai nostri social network, nei quali siete tornati in grandissimo numero a scriverci, a contattarci, a tenervi aggiornati su tutti quanti i nostri programmi. Allora vi ricordo Instagram e Facebook Radio Liscio, la nostra app da scaricare per ascoltare le dirette e rimanere sempre aggiornati su tutto quello che succede nel nostro mondo, e anche naturalmente YouTube, dove tutti i migliori spettacoli, che sono ripresi tra l'altro live dalla Peschiera di Valdengo tutti i sabati sera in onda su Prima Antenna, vi aspettano per essere rivisti. Basta accendere YouTube sul nostro canale di Radio Liscio e la festa parte anche in salotto. Veniteci a trovare e scoprite questo fantastico multiverso cucito su misura per tutti voi.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Trump infuoca l'81esima assemblea generale dell'ONU, presenti leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente degli Stati Uniti ha rivendicato successi senza precedenti della sua amministrazione in campo economico e in politica estera, rivendicando tutte le crisi internazionali aperte. Le parole più dure sono state per l'Iran. Nicola De Muro.
2: Non ha tradito le attese Trump, un discorso infuocato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, toccati i suoi temi classici, i propri successi, gli affondi all'ONU e al multilateralismo, minacce a Cuba, descritta come nazione fallita destinata alla libertà, insulti alla Corte Penale Internazionale definita una banda di teppisti e poi l'annuncio di due basi USA in Groenlandia con l'accordo poi effettivamente firmato dopo l'assemblea con la Danimarca. Ancora la richiesta a Putin di porre fine alla guerra in Ucraina. Ma il nucleo dell'intervento è stato il pugno di ferro contro Teheran. La mia posizione è molto semplice. Al primo sponsor mondiale del terrore non consentirò di possedere l'arma nucleare. Pur senza chiudere la porta a un colloquio con il presidente iraniano Pezeshkian a New York, Trump ha definito fallimentare la diplomazia ONU, sostenendo che per una vera stabilità sono inutili le parole vuote. Ha poi spiazzato la platea dichiarando: devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciarli all'inferno, ma forse dopo le nostre elezioni di metà mandato farò l'accordo. Aggiungendo in chiusura: sono disperati, lo vogliono anche loro, dopo le nostre elezioni di midterm.
1: Quando il Presidente della Repubblica era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe, una misura di buon senso. Mi pare sia giusto portarla avanti. Lo ha detto la Premier Meloni commentando le parole di Mattarella che lunedì ad Amatrice aveva detto: la scuola aiuta a non formare ghetti. Tirare per la giacca il Presidente della Repubblica cercando di trascinarlo, come ha fatto Meloni, sulla polemica strumentale del giorno è segno evidente di una totale mancanza di senso dello Stato. È la replica della segretaria del PD Schlein alle parole della Presidente del Consiglio, quella di Palazzo Chigi, aggiunge la leader Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo, lo certifica l'Istat, che ha confermato per il 2025 il rapporto deficit-PIL al 3,1%, un decimale sopra il consentito da Bruxelles. Giudizi diversi dal mondo politico, il meloniano Rampelli e il 5 Stelle Conte.
3: Un conto è dire che c'è una procedura di infrazione dovuta a uno scostamento importante e altro conto invece è verificare che una nazione entra con l'8,1% e dopo soli 4 anni sta al 3,079.
4: L'Istat certifica che il paese non cresce, il paese è in ginocchio.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Allora carissimi, ben ritrovati, seconda ora di Energia Contagiosa, spero stiate bene, un saluto agli amici Paola e Giorgio che ci scrivono da Chioggia, bellissima provincia di Venezia. Ciao Ale, primo giorno d'autunno anche qua, oggi vedi il trend comune. Stamattina siamo usciti con la giacchetta per la prima volta dopo mesi, bimbi a scuola, noi al lavoro, Radio Liscio accesa in macchina, bravi cari, buona giornata anche a voi. Ci scrive anche Laura, qui siamo in Umbria, Perugia, là da Gualdo Tadino, che bel posto. Vi ascolto in ufficio, vi teniamo accesi, grazie mille Laura. Un bacione e ci ricorda che siamo anche a metà settimana, quindi tanta roba, vuol dire che il weekend si avvicina e tra poco vi porterò nel prossimo evento, ma prima di portarvi lì vi voglio parlare del fenomeno dell'underturism. Ovvero la voglia di andare a scoprire dei borghi più tranquilli, e secondo me questi mesi, settembre, ottobre, novembre, sono perfetti per questo tipo di turismo. È uno studio questo uscito da eDreams e appunto dice che le ricerche dei turisti stanno orientando proprio ultimamente verso piccoli borghi capaci di offrire delle esperienze lente e sostenibili, non solo l'Italia dove ovviamente ne abbiamo tantissimi, vedi anche il Gualdo Tadino dal quale ci hanno appena scritto, ma ce ne sono anche in giro per la Francia, per l'Inghilterra. Ve ne dico qualcuno così magari ve lo segnate se avete voglia di una tappa nel weekend. Mi segnalano Conquet, che è nel cuore dell'Occitania, nel sud della Francia, un villaggio medievale bellissimo, ed è anche tappa del Cammino di Santiago di Compostela. Nel nord Inghilterra invece il North Yorkshire, perfetto, bellissimo per chi ama le passeggiate e anche il whisky. Io vorrei andarci in quella zona lì, mi sembra molto molto bella e molto apprezzata dagli escursionisti. In Italia invece uno tra i tanti paesi che si possono evidenziare, ma che ha avuto parecchie prenotazioni, questo Scheggino nel cuore della Valnerina in Umbria, un'area naturalistica con il fiume Nera che richiama tanti appassionati di rafting e sport fluviali, perché in effetti si possono fare anche tante attività all'aria aperta in questo periodo, insomma, dove non fa ancora freddissimo, e ci sono tante belle experience, quindi se le cercate, insomma, questi sono un po' di suggerimenti che ci dai Dreams, però insomma il paesino, l'under tourism tira molto, c'è meno gente, piace e si vive tutto anche con maggior lentezza.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Welcome back, carissimi, ultimi eventi in questa giornata, in questo mercoledì che è sempre un po' il giro di boa della settimana, no? Passato il mercoledì siamo proprio proiettati alla grandissima verso il weekend e adesso vi porto al centro Italia. Ci facciamo una tappa in provincia di Siena e poi ci trasferiamo nel Lazio, dove tante feste ci attendono, tutte quante con un grande trend union che le accomuna, ovvero il vino. E allora cominciamo dalla prima, questo bel evento che è la Festa dell'Uva e del Vino 43esima edizione, si tiene a Chiusi, qua siamo in provincia di Siena. Ed è un'atmosfera ovviamente molto settembrina, con tre giorni dedicati alla vendemmia, ai vitigni locali, alla cultura del vino. Quindi troverete dei banchi d'assaggio, enoteche contemporanee dove si gustano i piatti della tradizione toscana, abbinati ovviamente ai vini del territorio, quindi il Chianti, il Nobile di Montepulciano e altre etichette rinomate. Poi visite in cantina, tour nei vigneti, musica dal vivo, spettacoli itineranti, mostre d'arte, fotografia, insomma tutto quello che serve per raccontare il territorio e tutto quello che insomma ha da offrirvi in questo periodo. Il programma lo trovate tutto quanto online sulla loro pagina Facebook, quindi basta cercare Festa dell'Uva e del Vino. Sappiate che si comincia venerdì e si va avanti per tutto il weekend, un evento proprio da non perdersi se siete da quelle parti. E dalla Toscana, come promesso, trasliamo, andiamo nel Lazio, ma continuiamo a parlare di vino. Tra queste altre due feste che ho selezionato per voi per questa giornata, cominciamo da San Cesareo, che è un bel borgo in provincia di Roma, ed è c'è la 56esima sagra dell'uva, appunto, di San Cesareo. Anche in questo caso si uniscono i profumi del raccolto ai sapori della campagna romana, e quindi l'uva è protagonista in ogni forma, da quella da tavola ai vini locali fino ai dolci rustici che vengono preparati con mosto e mostarda. Pensa che abbinamento. Stand gastronomici offrono piatti tipici della tradizione romana, come fettuccine al ragù, abbacchio allo scottadito, ciambelle al vino, porchetta e polenta con salsiccia. Vedi il bello dell'autunno, no? Non ti senti più in colpa a mangiare queste cose belle pesanti, perché tanto inizia a arrivare a far freschino. Il tutto innaffiato, ovviamente, innaffiato dai vini dei castelli. E quindi, oltre a questo cibo meravigliosamente preparato, anche in questo caso, come capita in altre feste del vino, dei bei carri allegorici decorati con grappoli d'uva, spettacoli popolari, musica dal vivo, momenti di folklore, insomma tutti coinvolti in questa festa del gusto che, ripeto, si tiene a San Cesareo, in provincia di Roma. Da qui ci spostiamo un salto anche in provincia di Frosinone, esattamente a Sgurgola, non so bene dove sia, non ci sono mai stato. Sta di fatto che anche qua c'è una forte tradizione vitivinicola e quindi si celebra il lavoro dei vigneti, e l'uva è simbolo della vendemmia e della cultura contadina. E che cosa succede? Che le vie del paese si animano naturalmente con tanti stand gastronomici, musica, incontri, e la festa è una bella occasione per riscoprire anche qua il valore della vendemmia. Anche qui, naturalmente, con tutte le rappresentazioni popolari destinate a raccontare questo bel territorio. E allora, tre feste dell'uva e del vino: la prima a Chiusi, in provincia di Siena, la seconda a San Cesareo, in provincia di Roma, e la terza a Sgurgola, in provincia di Frosinone. Beh, direi che l'autunno è arrivato e si sente anche da queste parti.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

E rieccoci on air, carissimi, ben ritrovati. Ho una notiziola molto interessante che riguarda due generazioni che sono molto molto attuali, soprattutto nei trend, no? Su Instagram, TikTok e compagnia bella. Sto parlando dei millennials, nei quali ci sono dentro anch'io con i miei 42 anni, e la Gen Z, che è la generazione Z, no? Forse quella più discussa degli ultimi tempi. Sta di fatto che la notizia è positiva, perché c'è un momento di rinascita per quel che riguarda la lettura. È una rinascita molto pop. Non si tratta solo di leggere e basta, ma leggo di condividere un'esperienza. Insomma, siamo sempre più connessi, ci troviamo spesso soli, no? E quindi ritrovarsi per parlare di un libro sta diventando un nuovo modo di socializzare. A dare una spinta a questo fenomeno sono stati proprio paradossalmente i social network. Pensate un po', con BookTok, Bookstagram, BookTube, che hanno trasformato la lettura in un argomento un pochettino più pop, unendo gruppi di persone e quindi diventando anche argomento di discussione, una cosa sicuramente interessante. Dietro questo successo, leggo, c'è anche il desiderio di staccare dalla frenesia quotidiana, no? Le generazioni più giovani condividono notifiche continue, informazioni, chiamate, WhatsApp e una roba via l'altra, siamo sempre connessi. Invece il club del libro, oltre appunto che la lettura, quindi questo luogo dove leggere tutto insieme, offre proprio l'occasione di fermarsi, dedicare il tempo a una storia e confrontarsi con punti di vista diversi. È proprio il confronto anche che piace, perché non si parla soltanto della trama o dei personaggi in questi club del libro, ma anche delle emozioni che il libro suscita, delle esperienze personali, e questo in qualche modo ti fa aprire, no, nei confronti dell'altro, specie appunto in questi periodi dove siamo molto molto chiusi in noi stessi e nei nostri social network. Vedi alle volte la cultura come può essere quell'ancora di salvezza alla quale aggrapparsi anche nei momenti di maggior sconforto e solitudine, perché magari c'è sempre qualcuno che vuol condividere un'emozione con voi. Quindi benvengano queste attività, questi circoli di lettura, e benvengano anche questi trend ogni tanto positivi proposti da Gen Z e Millennial, da cui sicuramente prendere spunto. A tra poco, cari, che ci facciamo tutto il giro degli eventi di oggi, tanti, belli e prossimi, perché siamo già mercoledì.

E rieccoci carissimi, veloci veloci perché il tempo corre. Max me lo fa sempre notare quando arrivo a questo punto della puntata. Vabbè dai, corro, vado veloce. Ma perché voglio rivedere insieme a voi tutti gli eventi che sono stati protagonisti di questo mercoledì, di questo primo giorno di autunno, che spero sia cominciato con il piede giusto. Sicuramente tanti sono i sapori autunnali che stanno per esplodere e questo weekend ne è gran portavoce. E allora oggi noi abbiamo cominciato il nostro viaggio dal Piemonte, da Piea in provincia di Asti, per la 24esima sagra della Zucca delle Meraviglie, evento ovviamente dedicato alla zucca con anche concorsi molto divertenti, la zucca decorata, la zucca più grande, poi tantissimi piatti naturalmente a base di zucca. Se passate da quelle parti vi troverete molto bene perché ho scoperto essere anche un bellissimo territorio, così come lo è quello di Crocemosso, provincia di Biella, dove protagonista qua è il Macagne, 24esima sagra del Macagne, che è questo formaggio d'alpeggio pasta morbida molto molto gustoso che si sposa benissimo con mieli, confetture, cose di questo tipo. E se raggiungerete Crocemosso vi renderete conto che entrerete anche in una piccola festa con tantissimo folklore per raccontare questo bellissimo territorio, vi piacerà sicuramente. Da lì ci siamo spostati in Emilia Romagna, prima in Romagna a Perticara, che è una fazione di Nova Feltria, provincia di Rimini, dove c'è la 38esima sagra della polenta e dei frutti del sottobosco, assolutamente autunnale, con la polenta abbinata a carni, formaggi, quindi piatti belli importanti che non mi sento più in colpa di mangiare perché è arrivato l'autunno. E poi anche questi frutti del sottobosco con confetture, mieli molto particolari. E poi invece in Emilia, a Castelvetro di Modena, c'è la sagra dell'uva e del lambrusco Graspa Rossa. Anche questo è un bel evento, ci sono i carri allegorici di Bacco, molto divertente, si parla di territorio, si parla di vino, degustazioni, show cooking, insomma tutto quello che serve per un weekend all'insegna del Lambrusco, che è il vino simbolo di questo territorio. E per concludere abbiamo fatto un trittico tra Toscana e Lazio, tutte feste dell'uva anche in questo caso, vi aspettano a Chiusi per la 43esima festa dell'uva e del vino, qua siamo in provincia di Siena, ma anche a San Cesario in provincia di Roma per la 56esima sagra dell'uva di San Cesario, dove potrete abbinare grandi piatti della cucina romana al vino del territorio. E per concludere 71esima festa dell'uva di Sgurgola, qua siamo in provincia di Frosinone, anche qua dove si esaltano le qualità contadine di questo territorio e del suo meraviglioso vino. Carissimi, questi gli eventi di oggi, spero vi siano piaciuti, vi ricordo come sempre che li ritrovate tutti quanti nella nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero. Dai, balliamo ancora un po' di musica a tutto volume, poi vi aspetto per i saluti. A tra poco.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno: Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: E allora carissimi, anche per oggi è tutto, grazie mille di essere stati in nostra compagnia, è sempre bellissimo ricevere i vostri messaggi, anzi continuate perché adesso arrivano tutti quanti i miei colleghi con le loro storie, i loro racconti, la loro musica. E a proposito di musica, tanti, tantissimi artisti, le nostre band, le nostre orchestre qua per voi, sempre solo sulle frequenze di Radio Liscio. Vi aspettiamo anche sui nostri social network, mi raccomando, Instagram, Facebook, ma anche YouTube, dove è sufficiente fare play per portare lo spettacolo delle nostre live dalla peschiera di Valdengo anche a casa vostra, in attesa proprio di sabato sera con la prossima live sempre alle 21.30 su Radio Liscio e su Prima Antenna. Va bene cari, vi mando un bacione, ci si vede qua domani, ci si lancia direttamente nel weekend perché ormai con il giovedì praticamente ci siamo, e buon inizio autunno a tutti, ci si vede qua domani alle 7 alle 14, tanti baci, buona giornata, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia la notte scorsa al Colosseo. Un operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Il giovane stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili soccorsi. In corso le indagini dei carabinieri per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Quando il Presidente della Repubblica era Ministro dell'Istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nella stessa classe. È una misura di buon senso. Mi pare sia giusto portarla avanti, lo ha detto la Premier Meloni, commentando le parole di Mattarella che lunedì ad Amatrice aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni, mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Alice Schlein, commentando le parole della Presidente del Consiglio. Quella di Palazzo Chigi, aggiunge la segretaria Dem, costituisce una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato, una cosa di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. Trump infuoca l'81esima assemblea generale dell'ONU, presenti i leader di oltre 100 paesi del mondo. Nel suo intervento il presidente americano ha rivendicato successi senza precedenti nella sua amministrazione in campo economico e in politica estera rispetto a tutte le crisi internazionali aperte. Un'intesa con l'Iran potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ma devo decidere se fare un accordo o annientarli, ha detto. Cuba è un paese fallito. E poi l'Ucraina. Con Zelensky ho un buon rapporto, ha detto dopo un bilaterale con il presidente ucraino. Faremo finire la guerra. L'Iran reagisce alle parole di Trump, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari degli Ayatollah. I canali diplomatici tuttavia restano aperti. A New York il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff, indiscrezioni poi su un possibile incontro tra lo stesso Trump e il presidente iraniano Pezeshkian in arrivo a New York. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi un'ora insieme con i più grandi successi di sempre delle orchestre della musica da ballo. Orchestre e interpreti. Oggi partiamo con l'orchestra Bagutti, tratto dall'album Canzoni di una volta, che conteneva i rifacimenti dei brani della tradizione popolare. Ci ascoltiamo Lo Stagnino e La mamma di Rosina. A seguire, sempre dall'orchestra Bagutti, una voce e una chitarra.

Questo è sempre I Simpatici Italiani su Radio Liscio. Dopo l'orchestra Bagutti arriva Mauro Levrini, L'amore è una canzone, e subito dopo Perdutamente mia.

Perdutamente mia era Mauro Levrini. Ora peschiamo dall'album Il meglio di Casadei volume 1 e ci ascoltiamo i prossimi due brani, Yaya Allegria e Mazzurca di Mezz'estate.

Era Mazzurca di mezz'estate proposta dall'orchestra Casadei ed ora in pedana Rossella e Casanova, Io che canto, e a seguire Luna Turchese.

Era Luna Turchese di Rossella e Casanova, tratta dall'album Una serata in balera. Ed ora Paolo Tarantino, Gesù scalzo tra le rose, uno dei suoi più grandi successi, e Un uomo semplice.

Una canzone per te, propostaci da Edmondo Comandini e la sua orchestra. E siamo arrivati anche oggi al termine della nostra ora insieme dei simpatici italiani. C'è ancora tempo per un brano strumentale, come ogni giorno in chiusura di puntata, Walter Losi, Vida Loca. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi appuntamento a domani, sempre con i simpatici italiani.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Buongiorno da Laura Supino. Donald Trump a tutto campo nel suo intervento all'81esima Assemblea Generale ONU. Un'intesa con l'Iran potrebbe arrivare dopo le elezioni di midterm, ha detto, ma devo decidere se fare un accordo o cacciarli all'inferno. Cuba è un paese fallito e poi l'Ucraina, faremo finire la guerra, ha detto dopo un bilaterale con Zelensky. Immediata la reazione iraniana, pronti ad infliggere agli aggressori colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, fanno sapere i comandi militari della Repubblica Islamica. Dietro le quinte, tuttavia, i canali diplomatici proseguono il loro lavoro. A New York, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato l'inviato statunitense Witkoff. Sullo sfondo, diverse fonti riportano la possibilità di un faccia a faccia tra Trump e il presidente iraniano Pezeshkian, che nella notte ora italiana ha raggiunto New York per prendere parte ai lavori al Palazzo di Vetro. Orrore in Sudafrica, dove 11 persone sono state uccise in una casa di Durban, tra le vittime una donna incinta, a fare irruzione per motivi in via d'accertamento un gruppo di uomini armati. Un giovane operaio di 22 anni è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza, accaduto la notte scorsa in un cantiere presso il Colosseo. Il tecnico stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è precipitato nel vuoto. Inutili i soccorsi, in corso le indagini dei carabinieri. Apertura di seduta in rialzo per la borsa, in avvio Piazza Affari guadagna circa mezzo punto. Spread stabile a quota 88, sul fronte del petrolio avvia un lieve calo per il Brent, che si attesta intorno ai $98 al barile. È tutto, grazie dell'ascolto.

anche oggi. Che bello, che bello, che bello. Quando sentiamo la sigla di apertura siamo felici, perché sappiamo che abbiamo dinanzi la nostra ora, il nostro viaggio nella melodia italiana, con canzoni da ballo, con canzoni generazionali, con la chitarra che ci permette di cantare insieme. Quando cantiamo insieme lo sappiamo, stiamo bene tutti, perché fondamentalmente i nostri geni italiani, cioè i nostri geni, non che i nostri geni antenati, i nostri geni che fanno parte del nostro DNA, sono geni canterini, e siamo tutti bene o male uguali. Anche il nostro Marco Sasso de Tolcinghi alla regia, anche lui c'ha i geni musicali, lui al posto dei globuli rossi ha i globuli a forma di chitarra, dico bene? Che ce le suona di santa ragione. 331-335-6565 la messaggistica per interagire con noi, per chi volesse, senza impegno ovviamente, per quanto riguarda gli sms o i messaggi WhatsApp. L'applicazione che vi è più simpatica o congeniale potete tranquillamente utilizzarla, mentre invece molti provano a telefonare ma uno, non c'è linea, due, non c'è il telefono, e di conseguenza non possiamo ovviamente rispondere. Iniziamo il nostro viaggio con le carte generazionali che abbiamo appena mescolato e andiamo a pescare la prima carta. Partiamo dalla generazione X con il gruppo italiano, e quando pensiamo al gruppo italiano ci viene subito in mente Mentre la TV cantava, Mentre la TV diceva prendila perché è Tropicana in partenza per te, che ci ascolti in radio, che ci ascolti in televisione o su tutti i dispositivi mobili.

Picanaie, il gruppo italiano 1983 con questa canzone estiva dal sapore davvero allegro, in realtà nasconde un significato apocalittico e abbastanza terribile, perché appunto questa canzone parla un po' della fine del mondo in TV. Il testo parla di un'esplosione atomica, di un uragano, di un vulcano in eruzione, e quindi tante volte ci soffermiamo magari al ritmo che è incalzante, accattivante, ci dà allegria, ma quando poi addentriamo un po' quelle che sono le parole del testo, appunto al significato della canzone, capiamo che in realtà è tutt'altro che allegra. E nell'83 nasceva, no? Accanto ai Paninari, che era un po' il periodo dell'epoca, nelle piazze italiane convivevano i metallari, che erano coloro che avevano i capelli lunghi, giubbotti di pelle chiodati e toppe delle band preferite. Marco, tu facevi parte dei metallari negli anni 80. Il nostro Marco sta facendo segno di sì, e non è ancora finita quell'epoca. Poi c'erano i Dark, che erano ispirati un po' a Robert Smith dei The Cure, vestiti solo di nero, con i capelli cotonati e trucco pesante, e lo sappiamo che il nero abbina con tutto. E poi c'erano i punk, rimasti legati all'attivismo underground e ai primi centri sociali. Questi erano un po' i tre gruppi che nascevano nel 1983 insieme a Tropicana. Altra carta, altra canzone, procediamo il viaggio con la generazione delle orchestre da ballo contemporanee. Pietro Galassi e Matteo Tarantino insieme ci presentano Le mani di un uomo. Alzate le mani, fermi tutti!

Effettivamente sì, le mani di un uomo davanti all'altare tremano e hanno un po' di, diciamo, di fifa, perché ovviamente è poi un impegno che uno si prende per il futuro, ma soprattutto le mani di un uomo ci fa anche pensare al fatto che la manualità è importante. Oggi come oggi cerchiamo magari l'innovazione, la tecnologia, arriviamo magari da un periodo dove tanti ci siamo prodigati sui libri, quindi a livello culturale, ma sappiamo anche che i lavori manuali sono importanti, e se pensiamo a quello pensiamo magari all'agricoltura, che bisogna faticare, seminare costantemente per poi ovviamente raccogliere. Altra carta, altra canzone, canzone acustica. Si canta, si canta, si canta, si canta che cosa? Si canta un brano, vediamo un pochettino. Oggi è uscito questa canzone che forse non abbiamo mai fatto, ma abbiamo l'incoscienza di farla. Molti lo

Ed era ogni volta di Vasco Rossi, bella canzone, di quelle canzoni romantiche che nell'immaginario fanno venire voglia di ballarle strette strette su una mattonella sola con le luci soffuse. Questo è un po' il clima che crea questa canzone. Altra carta, altra generazione in arrivo in diretta a Melodia Italiana con la generazione silenziosa. Coloro che sono nati tra il 1928 e il 1945 ascoltavano la canzone dei Sette Mari. Claudio Villa è pronto a cantarci la canzone dei Sette Mari, perché in Italia sono 7 o 5 mari, Marco, adesso ci documentiamo, ci intrufoliamo tra un'onda e l'altra.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Frank David con Tiburon, canzone estiva, oramai viviamo con nostalgia l'estate, mentre prima la canzone dei Sette Mari di Claudio Villa ci riporta al 1956, appunto racconta la tradizione melodica e popolare dell'epoca con il fascino dei viaggi oceanici di allora, perché ai tempi non si pensava di fare quello che facciamo oggi, che magari ci facciamo una settimana in giro per magari il mar Mediterraneo. E i mari italiani in realtà sono 6, prima ho detto 5, la canzone era 7, la media è quella giusta, quindi mar Adriatico, Ionio, Tirreno, Ligure, mar di Sicilia e mare di Sardegna. E nel 1956, pensate un pochettino, arriva un concorso canoro di voci nuove a cui si iscrivono ben 6.446 aspiranti cantanti e alla fine ne vengono selezionati solamente 6, del tutto sconosciuti, che cantano tutti i brani in gara. E a vincere fu Franca Raimondi, una giovane donna di Monopoli, che è un paese italiano dove appunto se passavi dal via ti facevano transitare, potevi anche finire in galera, mi ha collegato il gioco del Monopoli, che faceva la sarda con il profetico brano Aprite le finestre al nuovo sole. E questo era il 1956. Altra carta, altra canzone, procediamo il viaggio nella generazione millennials e arriva Simone Cristicchi con un omaggio quest'oggi a tutte le donne e anche a tutti coloro che scaricano l'applicazione di Radio Liscio, che seguono i profili social di Prima Antenna per essere sempre aggiornati. Simone Cristicchi, ti regalerò una rosa a testa, così non litighiamo.

deserti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

0: Simone Cristicchi con questa canzone del 2007 che vince il Festival di Sanremo e fu anche premiato dalla critica Mia Martini e al premio della sala stampa, perché è davvero un testo importante. Il brano appunto è strutturato come una lettera scritta da Antonio, un paziente della struttura psichiatrica, indirizzata alla sua amata, però dà voce così un po' a coloro che vivono questa problematica. Bravo Simone! E nel 2007 ci fu una donna che ha comprato, questa è simpatica, un normale sacco di patate in un mercato di Napoli. Uno si reca al mercato, compri un sacco di patate, aprendo la casa ha trovato un grosso oggetto metallico sospetto nascosto tra i tuberi. Si trattava di una vera bomba rudimentale risalente al passato. Allora ha chiamato gli artificieri, cioè sono ovviamente intervenuti e hanno risolto la situazione. E sicuramente era un piatto esplosivo quello che avrebbe mangiato la signora di Napoli. Immaginiamo la scena. Ti è piaciuta questa, eh? Lo so.
1: No.
0: Altra canzone. Come no? Le risate mi avevano rincuorato. E invece niente, ci fa gli scherzetti la nostra regia. Canzone acustica, cantiamo a proposito di psichiatria, di malattie. C'è la malattia d'amore, quella. Siamo stati colpiti un po' tutti quanti. E c'è questa canzone molto bella, che forse non l'abbiamo mai fatta.

Ed era Donatello con questa malattia d'amore che è contagiosa e non c'è rimedio, anche se la medicina lo sta studiando, però ahimè non hanno ancora trovato la cura. Ed era il 1970, canzone d'esordio per il cantante piemontese Giuliano Iliani, che dovrebbe essere abitare nella zona dell'Alessandrino, se non ricordo male. Altra carta, altra canzone, generazione Baby Boomers, in arrivo Nicola Di Bari con Il cuore è uno zingaro, e va, e va, e va, e va, e va, e va. No, abbiamo il collegamento con l'Arcogio del Liscio prima, allora abbiamo sventolato la prossima canzone, è vero, non ho visto la spia che illumina giorno l'Arcogio del Liscio, e ci gustiamo l'orchestra Primino con i simpatici italiani, abbiamo già spolverato la prossima generazione, ci siamo portati avanti quest'oggi. Prego, la linea all'Arcogio del Liscio.

Via dell'Isho, e perdonami se mi sono dimenticato di te, non ho visto la spia che lampeggiava al collegamento aperto. Quest'oggi davvero stiamo perdendo la cognizione del tempo, perché quando si sta bene, e poi ovviamente è tutto in diretta, e di conseguenza andiamo a braccio, come si usa dire. Ma perché noi italiani siamo simpatici dopo questa canzone? Perché noi siamo espansivi in quanto usiamo frequentemente la gestualità e la mimica facciale, quindi rendono così comunicativa la comunicazione. Poi abbiamo il cibo, che davvero è qualcosa che ci tiene collegati a tavola, quindi siamo molto rappresentiamo socialità, perché appunto e siamo gioviali, stiamo a tavola. E poi abbiamo un grande senso dell'umorismo, e abbiamo anche il calore umano, perché siamo tutti dotati di quei 36 gradi e mezzo e di conseguenza siamo calienti, e per questo motivo siamo considerati una delle nazioni al mondo più simpatiche. Oramai non svelo più la carta, l'ho tenuta con me. E arriva la generazione baby boomers. C'è Nicola Di Bari che ci sta guardando e ci dice: ehi, mi hai menzionato prima, io ho voglia di cantare, di farvi ascoltare la canzone Il cuore, uno zingaro che va, che va, che va, che va, che va. Nicola, ora è il momento della tua canzone.

Ancora un bacio Elena Cammarone, che salutiamo, che spesso e volentieri, lo sappiamo, si sintonizza con Radio Liscio e spesso e volentieri viene ospite a Prima Antenna, quindi davvero siamo felici di ascoltare le loro canzoni e tante volte anche di scambiarci quattro chiacchiere. Mentre prima Il cuore è uno zingaro ci riporta al 1971 e andiamo a ricordare un mezzo di comunicazione che è stato futuristico per un momento, sembrava davvero di aver toccato la luna. Oggi forse l'abbiamo anche dimenticato, certe generazioni attuali dicono ma che cos'è questa roba qui? Nel 71 iniziava, nel mondo del lavoro, soprattutto nel giornalismo, si assisteva proprio a un miracolo tecnologico, perché i primi giornali iniziavano a sperimentare le prime macchine in grado di scannerizzare e trasmettere pagine a distanza tramite le linee telefoniche. Il famoso fax, guarda, ti mando un fax, sembrava tipo, ma se mi manda un fax sarà un parente, un cugino del taxi, perché hanno la X, ed era davvero bello il fattore di mandarsi, di spedirsi i documenti, i primi contratti. Ricordo che li firmavi attraverso il fax, lo rimandavi al mittente. Oggi utilizziamo le mail, utilizziamo il cellulare, tutti altri dispositivi, cioè, o meglio, il cellulare ha agglomerato tanti dispositivi che anni fa furono davvero innovativissimi e miracoli tecnologici, proprio considerati così. Altra carta, altra canzone, andiamo, poi siamo già quasi saluti, ricordiamoci che oggi ci dimentichiamo del tempo, andiamo avanti, non ci fermiamo più. Generazione X, Alice con Per Elisa, canzone presentata al Festival di Sanremo, mi pare, ma ci andiamo a documentare mentre ci gustiamo in diretta questa canzone e la dedichiamo a tutti coloro che oggi festeggiano il compleanno. Una canzone ai festeggiati al giorno appunto.

particolare graffiante di Alice, e dall'arrangiamento si capta proprio la penna, lo stile di Franco Battiato, con appunto questi suoni, questi synth e soprattutto il clima, perché l'arrangiamento, lo specifichiamo, un po' il vestito della canzone. Siamo giunti al termine, anche oggi è stato davvero bello vivere insieme, mescolare le generazioni, la musica da ballo, e poi sappiamo che tante orchestre durante le serate, spesso volentieri in Peschiera, e al sabato sera lo assaporiamo, il fattore di andare a rivisitare canzoni di grandi successi con un arrangiamento nuovo e riportarlo ai giorni nostri. A seguire oggi ascolteremo il disco della settimana e poi ci continueremo con il grande Ettore Andenna e la sua Canzoni senza frontiere. Un grazie a Marco Sasso, detto il Cinghia, l'ultima carta, e ci diamo appuntamento a domani. Prevede l'orchestra da ballo contemporanea la voce di Marco Levrini, di Mauro Levrini, ho cambiato anche il nome, Mauro Levrini, direttamente al cuore. E qui ci salutiamo ringraziandovi tutti che ci permettete sempre di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine, nei vostri dispositivi, ed è bellissimo giocare insieme attraverso la musica.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
2: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie, edizione sport.
3: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Prosegue il ritiro della nazionale di Roberto Mancini, che prepara le gare di Nations League, programma consueto al Coverciano, conferenza stampa di un giocatore, poi allenamento oggi a porte chiuse. Domani la partenza per Roma, dove venerdì sera l'Italia debutterà nel torneo affrontando il Belgio. E a proposito di debutto, uno dei volti nuovi tra gli azzurri è quello del difensore del Brentford, Michael Kayode. Con la giusta sfrontatezza dell'esordiente fa una promessa ai tifosi.
4: Essere mancati al mondiale fa male, però io penso sempre che quando qualcosa di brutto succede sia sempre un punto di ripartenza, e quindi dico ai tifosi di stare tranquilli. Ovviamente è normale che ci sia il rammarico, però siamo qui con un nuovo ciclo per lavorare, dare il massimo di quello che dimostreremo in queste quattro partite.
3: Ricordiamo queste quattro gare in 11 giorni: venerdì il Belgio, dicevamo, il 28 settembre a Istanbul la Turchia, il 2 ottobre a Parigi la Francia, il 5 a Bologna ancora la Turchia. Ed è iniziato ieri il raduno dell'Under 21, che prepara le ultime due gare di qualificazione all'Europeo 2027. Giovedì 1 ottobre in Armenia, lunedì 5 a Pescara con la Polonia. Dopo l'esperienza ad interim con la nazionale maggiore, le due gare vinte a giugno, è tornato sulla panchina degli azzurrini Silvio Baldini.
5: A livello personale è una grande soddisfazione, perché era un impegno non facile, venivamo dall'eliminazione al mondiale, quindi sono stato orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Però il mio gruppo è questo, sono questi ragazzi che mi riempiono di gioia quando li alleno, mi riempiono di orgoglio quando li vedo giocare.
3: Siamo al volley, agli europei maschili l'Italia torna stasera in campo a Torino per i quarti di finale contro la Finlandia, avversario che in questi giorni è stato inquadrato in modo simile da tutti gli azzurri, pericoloso. In linea il pensiero dell'opposto, Yuri Romanò.
6: È una partita che sarà tosta, loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso, stanno facendo un bel europeo, quindi dovremmo essere pronti anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene, determinati, perché per noi è una partita molto importante, perché poi è la partita che ci permetterà di arrivare nel caso alla Final Four, che è il primo obiettivo da raggiungere in questo europeo.
3: Al Palavela si inizia alle 21.05, chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata col 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

eccomi qua, apri, apri le tende, cinghia. Ciao a tutte e a tutti, ciao bella e brava gente, come va? Mercoledì 23 settembre 2026, ve lo posso dire ufficialmente, siamo in autunno, è cominciato stanotte alle 2:05. C'è stato l'equinozio d'autunno, siamo passati dall'estate all'autunno. Ho appena guardato anche le perversioni del tempo che ci dicono che dal 5 di ottobre hanno detto siamo un po' in là, perché in effetti dunque 23, 12 giorni, quasi due settimane, però dicono che questo anticiclone, quest'alta pressione si sposterà verso i paesi scandinavi, quindi Svezia, Norvegia, farà bello, sarà una cappa di bello su là, e quando si sposta su là le correnti fredde girano attorno e si scatenano sul Mediterraneo e sull'Italia, per cui prevedono che dal 5 di ottobre comincerà l'autunno quello vero, con soprattutto colpirà l'Italia e la Spagna, che sono quelle che francamente, oltre alla Francia del Sud, hanno sofferto di più di quest'estate siccitosa, calda, carogna, come si diceva una volta. Dal 5 di ottobre addirittura ci sarà acqua in surplus, per cui comincerà il periodo, quello in cui quelli che si lamentavano del troppo caldo diranno basta acqua, le alluvioni, speriamo di no. Insomma, comincerà comunque, la nostra terra ha un bisogno disperato di acqua, le falde acquifere hanno bisogno disperato di acqua, i ghiacciai, i nevai in montagna hanno bisogno disperato di neve, quindi non lamentate, lasciate che la natura faccia il suo corso e andatele dietro, cinghia, o no? Perché poi alla fine di questo discorso bisognerebbe fare appunto o no, cinghia, o no? La sua espressione resta totalmente immutata. Dopo parlerò del prezzo del petrolio, perché stavo leggendo i giornali, come sempre, prima dell'inizio della trasmissione, perché questa domanda è molto bella. Nel 2008 il petrolio era di 147 euro al barile e il gasolio alla pompa costava 1,51 euro. Oggi il petrolio è circa 100 euro al barile. Perché il gasolio costa 2,30 euro? Oh, domande che una persona che non è addentro nelle arcane cose, come il giornalista immagino, si pone. Perché? Ragioniamoci mentre va il primo brano di oggi. Dolcissima Sardegna, ricordi, è sempre dolcissima, bella, però ricordi, perché ci sono stato in vacanza quest'estate, di un'estate fa. Oggi possiamo dirlo perché siamo in autunno. Dolcissima Sardegna, mare.

Era Dolcissima Sardegna di Marco e Alice. Oggi, mercoledì 23 settembre 2026, è il 266esimo giorno dell'anno. Ne mancano 99 alla fine dell'anno. Oggi è San Padre Pio, per tutti quelli che sono devoti a Padre Pio di Pietralcina. Oggi è corre l'anniversario della morte e il fatto che è stato fatto santo. Ed è anche Santa Tecla, ed è la giornata mondiale della lingua dei segni. Io mi ricordo che non era la lingua dei segni, perché la lingua dei segni la vediamo ogni tanto in qualche film o in qualche telefilm, o quando traducono un telegiornale. Noi avevamo A, B, C, D, E, F, G, H era il naso, eccetera, eccetera, eccetera, quella che adoperavamo quando eravamo a scuola per parlarci con i segni. Non è questo, è la giornata della lingua dei segni, è proprio per dare un riscontro e un'importanza nei confronti di chi è affetto da sordità ed è l'unico sistema che ha a livello internazionale di poter comunicare con questa lingua dei segni, che è una lingua diffusa in tutto il mondo e che aiuta appunto chi è affetto da sordità con tutti questi segni, che qualcuno li impara anche per un suo piacere personale. È come imparare una vera altra lingua, perché permette di comunicare con qualcuno che è sordo. Allora, cosa è successo qui? Quanti messaggi, già subito. Buongiorno a tutti gli amici di Radio Liscio, mi faresca ascoltare tu subito, ciao, fatemi ascoltare a te di Giovanotti. Grazie a Ettore Max di Ozzano Bologna, non ti ho ancora fatto ascoltare quella che hai chiesto ieri. Buona giornata a tutti da Margherita di Genova, tanti saluti da Irma di Imperia e buona trasmissione. Ciao Margherita, ciao Irma. Buongiorno a tutti da Stefania di Novara. Ciao Stefania. Tanti saluti da Ennio di Savona. Ciao Ennio. Ciao Ettore Cinghi, anche Diana. Ettore, ieri ti ho detto delle nipoti Emily e Michelle, ma ne ho ancora uno, Dennis, che ha fatto l'alberghiero e lavora in Thailandia, Phuket. Mi manca tanto, Graziella da Verniasco. A Phuket c'è un mio un cameraman che ha cominciato a lavorare con me ad Antenna 3 e poi è passato a Mediaset, poi a un certo punto ha deciso di abbandonare tutto. Aceto lo chiamavamo, era il cameraman più giovane che avevo tra le mani quando facevo una trasmissione, si chiamava Bustarella. Oggi Aceto a Phuket ha aperto un ristorante italiano, quindi chiedi a Dennis se conosce, se va in giro nei ristoranti italiani. Il proprietario di uno di questi è Aceto, agli occhiali ancora adesso. Ciao da Carlo di Vercelli, se potete un brano di Codazzi o Galassi o Tarantino. Non lo so se ce li ho. Montane, ce l'ho, ho Codazzi, quasi alla fine della seconda ora, quasi alle 13. Un saluto quindi, Carlo, abbi pazienza. Un saluto a tutti da Valzer di Bologna e buongiorno bella gente e brava, bella e brava gente. Rino di Cuneo. Allora, siamo al primo vintage di oggi. Compie gli anni oggi. Ne compie 83. Lo ricordo poi dopo nei nati e morti nella seconda ora di Canzoni senza pensiere. Julio Iglesias del 43 e nel 1976 in Italia lanciava, cantava, interpretava con grande successo al Festival di Sanremo, tra le altre cose, dove fu ospite, ma nessuno se lo ricorda perché la Rai lo tagliò per mandare il telegiornale. Se mi lasci non vale.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Mi immagino i figli di Julio Iglesias, ne ha 8. Tutto bene papà, stai bene oggi? Problemi? No, perché uno che ha venduto 300 milioni di dischi nel mondo, hai voglia. Oh, qui ci sono la Roberta Cappelletti, la Novella Landi e Daniela Cavanna in Baby Baby

La terra dei baci della Roberta Cappelletti, la novella Vandi, la Daniela Cavanna. Se si sono messe d'accordo, dai, andiamo in una bella bettola, in un'osteria, ci mettiamo lì con i bicchieri, un bel po' di vino rosso e ci cantiamo La terra dei baci. Abbiamo dovuto tagliare i finali delle canzoni perché La terra dei baci era diventata più, erano erano meno baci, erano, perché ci hanno bevuto dentro fra tutte e tre, che mi hanno detto che il conto è stato esorbitante. Il regista si è lamentato, non è vero, ma, visto che La terra dei baci sono sempre col vino in mano. Allora, Max Di Ozzano. Max Di Ozzano, in provincia di Bologna, dice: io vi chiedo delle rarità per non sentire sempre le stesse canzoni. Sì, a volte esageri, perché ce ne sono alcune che sono difficili da trovare anche come dati. Per esempio questa Le Mani è un album, è tratta, è il titolo Locomotiva di un album di Edoardo De Crescenzo, bravissimo, nel 2006. Tu hai già chiesto quella per domani, ma oggi ti mandiamo quella per domani, ti mandiamo quella che avevi chiesto ieri. Mani, Edoardo De Crescenzo.

bello sto pezzo di Edoardo De Crescenzo, ragazzo del 51. Mani da bella scelta, Max di Ozzano, niente da dire, mi è piaciuta, bella ritmata. Bene, andiamo alla Peschiera di Valdengo. Intanto buongiorno Ettore Marco, un saluto a Bruna e a tutti gli ascoltatori, da Flavia e nonna Rina di San Giorgio. E poi c'è la mitica Isabella Sagermano di Roma. Come stai? Bene, Ettore Andenna? Grazie, sì, cerco di mantenermi in forma, muovermi, fare un po' di ginnastica da sedia, anzi da poltrona in questo caso, perché sono sulla poltrona del mio ufficio che viene scelta con dei criteri di comodità assoluta, visto che ci passo qualche ora al giorno. Le vostre canzoni sono belle su Radio Liscio, mi puoi far ascoltare Azzurro di Celentano? Sì, la facciamo ascoltare abbastanza spesso, la faccio ascoltare volentieri, una delle canzoni più wow wow, Paolo Conte l'ha scritta, pensa a te. Allora, sabato sera alla Peschiera di Valdengo c'era Roberto Tagliani con la sua orchestra, successone, è stata la prima serata di ripresa delle dirette di Radio Liscio di Prima Antenna TV. A proposito di Prima Antenna TV, ciao a tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, che da lunedì scorso ritrasmette tutte e due le ore di Canzoni Senza Frontiere, la prima questa in diretta, la seconda dalle 17 alle 18 tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì. Roberto Tagliani alla Peschiera ha cantato sabato sera Caro Papà, cioè ha cantato, la cantava Adriana, che è la front woman dell'orchestra di Roberto Tagliani, ma erano tutti e due comunque dalla Peschiera. Eccoli qua!

0: L'Adriana e Chiara Papà.
1: Dedicatissimo a Adriana. Tutti i nostri papà meravigliosi.
0: Grazie, ciao meraviglia.
2: Sì, tutti i papà, i nonni anche, che sono i papà dei papà. No, dicevo, io comincio a invidiare un po' quelli che riescono a ballare il valzer con tutte queste rotazioni ad una certa età mantenendo l'equilibrio. Forse perché la coppia, tenendosi abbracciati, sono quattro gambe e restano più. Io dopo due giri direi calma, aspetta, ferma, eccola lì, perché subentra la vertigine. Allora, cosa ho dimenticato di dirvi fino adesso? Niente, queste canzoni senza frontiere. Il numero di telefono 331 335 6565 per mandare messaggi e mettervi in relazione in diretta con me tramite WhatsApp. 11:33, Federica Cocco, brava, sempre bella carica. Ma cosa c'è? Oh!

Ma cosa c'è? Era la Federica Cocco, accompagnata dall'orchestra, dalla sua orchestra, ma alla fisarmonica c'era il Moroso, che è l'Alex Villani. Intanto qui è arrivato un messaggio criptico, per cui chiedo delucidazioni. Nicola Pescarese, ciao, mi scrivi: Ettore, mi fai sentire Nicola di Bari, dove feci il militare 57? Nicola Pescarese, ciao, mancano dei dati. Allora, perché io penso che tu mi voglia dire: mi fai sentire Nicola di Bari, poi non mi hai messo il titolo della canzone, perché Nicola di Bari, dove feci il militare, non l'ha mai cantata. E poi 57 anni, immagino che sia tu che hai fatto il militare in questo posto 57 anni fa, e quindi dovrebbe esserci una canzone di Nicola di Bari che si riferisce ad un luogo dove si faceva il militare una volta. Qui vicino a me si faceva il militare a Casale Monferrato, la Naia si faceva a Casale Monferrato, altrove non lo so, quindi devi precisarci a meno che tu non abbia fatto il militare a Bari, Nicola Pescarese, 57 anni fa. E allora però Nicola di Bari cosa ci canta inerente a Bari? Insomma, è una cosa, ripeto, criptica. Devi delucidarmi non tanto me quanto il Cinghia, che è quello che era già lì a cercare con l'intelligenza artificiale per cercare di collocare Nicola di Bari nella tua richiesta. Mentre noi siamo al terzo vintage di oggi, L'ora dell'amore, per Giampiero e Giovanna di Villafranca, una canzone del 1967 dei Camaleonti.

0: puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Al Rangone, uno dei parrucchini più sofisticati del mondo della musica da ballo.
2: Ci vivo e sto bene, le mie ferite le curo da me. E se posso sembrare egoista, un po' fuori di testa,

Nel mio mondo era Al Rangone, mi ha risposto Nicola Pescarese. Ho fatto il militare a Bari come assaltatore nel 1969. Fai tu, ok, ok. Allora avevamo interpretato bene col cinghia. Poi fatto il militare a Bari, per Nicola di Bari mettiamo una canzone a nostra scelta dedicata a te come richiesta, domani te la mettiamo e basta, perfetto. Vedo che scrivi tutto maiuscolo, allora io so che molti differentemente giovani come me, no, io non scrivo tutto maiuscolo, ma molti differentemente giovani scrivono tutto maiuscolo perché leggono meglio sul cellulare quello che scrivono. Sapete che secondo le regole della messaggistica mondiale scrivere tutto maiuscolo è come gridare? È come se tu, Nicola, avessi ho fatto il militare a Bari come assaltatore nel 1969, fai tu, ok? Ecco, questo è il messaggio come verrebbe fuori scritto tutto in maiuscolo. Continua a scrivere in maiuscolo, non c'è problema, Nicola. Solo era una precisazione del perché me l'ha fatto notare il cinghia, che scrive maiuscolo come se gridasse. Ciao Ettore Cinghia, mi metteresti Sognando la California, che bella, dei Dick Dick? Grazie. Fulvio e Renata dalla Valpellice. Buon mercoledì, vediamo, il nostro programmatore è sempre lì allerta con penna in mano. Buon mercoledì da Giorgio Di Luino, se possibile ascoltare Gioco di Bimba delle Orme. Quando si suonava lo chiedevano spesso, grazie. Tu suonavi, Giorgio Di Luino? Facci sapere qualcosa di più sul tuo passato da suonatore. Siamo al primo vinile di Casandenna di oggi. È una canzone che è entrata nella storia della musica leggera mondiale, è al 176esimo posto della classifica Rolling Stone, l'ultima classifica, quella che hanno fatto nel 2024. Mi hai proprio beccato, diventa, mi hai proprio trovato, mi hai proprio, You Really Got Me. You Really Got Me venne lanciata nel 1964 dai The Kings, ma diventò un successo mondiale ancora più grande nel 1978, quando la rifecero come cover i Van Halen, che vi avevo fatto ascoltare ieri. Oggi però ci ascoltiamo la versione originale, la prima, quella del 1964, vi ripeto, è 176esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre. You Really Got Me, dei The Kings.

questi filmati dell'epoca. Questi erano The Kings, che ovviamente cercavano di imitare, come tutti all'epoca, i Beatles, perché eravamo nel 1964 e i Beatles stavano imperversando nel mondo. You Really Got Me dei The Kings, 176esima nella classifica delle 200 canzoni più belle nel mondo della musica mondiale. E adesso alle 11.53 ci avviamo verso la fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, non dimenticandomi, prima ho dimenticato di citare anche tutti quelli che ci ascoltano, perché vedo che arrivano messaggi da Bologna, da appunto dalle Marche, da Roma. E questo grazie a Teleantenna, che ritrasmette Radio Liscio in diretta in questo momento dalla Friuli Venezia Giulia, la Toscana, l'Emilia Romagna, il Lazio e la provincia veneta di Belluno. Orbene, siamo al momento di un bacin d'amore. Ma non si nega mai un bacin d'amore, non bisogna mai negare un bicchiere d'acqua a qualcuno, è un bacin d'amore. Il bacin d'amore ce lo prospetta ora.

Matteo Bensi con sua moglie, quella che c'è nel filmato è sua moglie. Matteo Bensi, un bacino d'amore. C'era il sospetto da parte del Cinghia che andando, ma c'è molta ispirazione Veronica Cuneo. Difatti Cuneo è fra gli autori compositori di questa canzone, di questa bacina d'amore di Matteo Bensi. Ciao a prima.

0: antenna per quanto riguarda la prima ora, la ritroviamo nella seconda ora, ma dalle 17 alle 18 oggi pomeriggio, mentre tutti gli altri restano sintonizzati. E due messaggi, vabbè, questo ve lo leggo. Ettore, quando arrivai in caserma mi fecero visita ai capelli come i tuoi. No, i miei sono già troppo lunghi per come facevano i capelli all'epoca.
1: E allora vai, facciamo anche una bella fogliettina, dedichiamo a tutte le Anna qui presenti e a casa.

0: Anna Polka. No, non è che lo dice un cinese, è che è il titolo della la canzone che sta eseguendo Alex Biondi. Alex Biondi, che sarà il grande animatore sabato prossimo 26 di settembre alla Peschiera di Valdengo con la sua orchestra Alex Biondi, e suonerà tra le altre anche questa polca. Attenzione, meno uno, din don, din don, din don, din, le campane suonano a stormo, don, din don, din don. È mezzogiorno in questo momento, tutti, ormai non le suonano più a mano, le suonano tutti i sistemi elettronici, le diavolerie moderne. No, da qualche parte c'è ancora il campanaro che va a tirare, ma pochissime, sono tutte già organizzate con un sistema meccanico che va din don din don din don din don din don din don. È mezzogiorno, viva viva. Oggi mercoledì 23 settembre 2026 anche a Radio Liscio è mezzogiorno e si preparano a mandare in onda le reclame e le news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano, e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
3: Sabato 26 settembre arriva l'orchestra Alex Biondi.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi protagonisti i capi di Stato e di Governo di primo piano, tra cui l'argentino Milei e l'iraniano Pezeshkian. Ieri Trump non aveva escluso un faccia a faccia con il presidente iraniano a margine dell'Assemblea, ma al contempo non aveva risparmiato nel suo intervento dal palco parole di fuoco contro l'Iran. Devo decidere se annientarli e portarli all'inferno o fare un accordo con loro che sono disperati e vogliono un'intesa dopo le nostre elezioni di midterm. Invettive che hanno spinto la delegazione iraniana ad abbandonare l'aula, come ha fatto anche la rappresentanza cubana dopo che Trump ha definito l'isola caraibica uno stato fallito che cadrà presto. E oggi alle 15 italiane è previsto anche l'intervento di Zelensky, impegnato ieri in fitte consultazioni con le delegazioni degli Stati Uniti e dei principali partner europei per coordinare la difesa dell'Ucraina sotto la massiccia offensiva russa. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione, dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre 2021. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta in relazione all'incidente sul lavoro avvenuto all'interno del Colosseo, in cui è morto la scorsa notte un operaio specializzato di 22 anni. Gli inquirenti procedono per omicidio colposo, al momento contro ignoti, in relazione alle norme sulla sicurezza del lavoro. Il giovane è morto precipitando da un'impalcatura a oltre 10 metri d'altezza. Cordoglio è stato espresso dal Ministro della Cultura, Giuli. I bambini e gli adolescenti migranti sono i più vulnerabili, spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie. Lo ha detto il Papa stamane al termine dell'udienza generale. Faccio un appello alla responsabilità di tutti, ha concluso Leone XIV, ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti. È tutto, a più tardi.
6: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

ciao bella gente, seconda ora di Canzoni Senza Frontiere in onda dalle 17 alle 18 su Prima Antenna TV, radio liscio, visione totale, non dimentichiamoci del network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. E i messaggi che sono arrivati proprio mentre andavano le reclame e le news, mi risponde Giorgio Di Luino, gli ho chiesto, mi diceva se è possibile ascoltare il gioco di Bimba delle Orme quando si suona, quello che chiedevano spesso, e gli ho chiesto dove suonavi. Ho iniziato, mi ho dato il singhiolo perché ho appena bevuto l'acqua, un po' frizzante, per forza di cose. Iniziato a suonare a 14 anni come batterista con alcuni amici nelle balere in Svizzera. Ora a 71 anni sono andato in pensione, ma la musica mi è rimasta nel cuore. La musica resta sempre nel cuore, soprattutto quando la si sa suonare. E poi c'è un romanzo che mi ha mandato Isabella Sagermano di Roma, ma ve lo leggo dopo. Allora, oggi 23 settembre 2026, mercoledì, 266esimo giorno dell'anno, ne mancano 99 alla fine dell'anno. Siamo in autunno ufficialmente, dalla notte scorsa, dalle 2:05 per l'esattezza della notte scorsa, siamo passati dall'estate all'autunno astronomico, perché quello meteorologico era già cominciato il 1° di settembre. Adesso siamo proprio ufficialmente, totalmente in autunno. È San Padre Pio e Santa Tecla ed è la giornata mondiale della lingua dei segni, quelli che servono per parlare con le persone affette da sordità, e alcuni studiano la lingua dei segni proprio per una questione di passione, come imparare una nuova lingua. Uno studia il francese, l'inglese, il cinese, il russo, e c'è chi per piacere proprio personale non è che magari arriva a studiarla tutta, ma quelli che sono i segni basilari per poter comunicare con qualcuno affetto da sordità. Tonia Todisco è il primo brano di questa seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. Tonia Todisco che ci canta Vieni via con me, scappiamo, facciamo la fuitina, come si diceva una volta in Sicilia. La fuitina vuol dire che uno scappava, lui e lei, e poi era andato di fatto, dovevano sposarsi. Vieni via con me, Tonia Todisco.

era Vieni via con me della Tonia Todisco. Mentre siamo arrivati, dunque c'è Isabella San Germano che devo leggerlo, mi ha mandato tutta praticamente la situazione astrologica della sua famiglia. Sono Letizia San Germano, sono nata a Roma, questo me lo dici sempre, va bene. C'è mia sorella che si chiama Letizia San Germano, che ha due figli, Remo e la femmina che si chiama Priscilla. Mio nipote Remo è del segno dello zodiaco dei pesci, mentre la sorella Priscilla, lei è dello zodiaco del cancro. Allora, mia sorella Letizia San Germano è dell'Ariete, io sono dei pesci. Ciao Ettore Andenna, io sono dei gemelli, ok? Che è il segno più baudela dei gemelli, l'ipie dei gemelli, quanti sono quelli che hanno fatto i presentatori, Mike Bongiorno era dei gemelli, che fanno parte di questo segno che pare essere il più comunicativo dello zodiaco. Va bene, allora siamo al quarto vintage di oggi. Un brano della Gianna Nannini che risale, aspetta perché io mi sono preso nota sempre di tutto. Stanotte poi, siccome stavano svuotando i capannoni da tutti gli ospiti che avevamo, e c'era qui parecchia gente a lavorare perché bisogna lavorare col buio, obbligatorio, e tutto a mano, quindi con soggetti che non erano più polli, erano tacchini, perché erano 3,6 kg, diventa un lavoro abbastanza faticoso. Comunque ieri per vari motivi non ho fatto in tempo a preparare la scaletta nel pomeriggio, per cui mi ci sono applicato stanotte alla 1 e ho finito alle 2:30, perché non è stata una notte di sogno dirompente. Però ho una faccia più arzilla del cinghia, al quale stamattina si è svegliato, lo vedo dai capelli. Quando hai i capelli tutti che vanno dappertutto, vuol dire che è stata una notte turbolenta per il cinghia. Fotoromanza, un brano della Gianna Nannini pubblicato nel 1984 e incluso nell'omonimo singolo e nell'album Puzzle. Allora, la Nannini nel 1984 fu il primo singolo della Nannini ad ottenere un vasto riscontro di pubblico, che comunque lei era già molto acclamata in Germania, era già conosciuta in Germania, aveva già molto più successo in Germania che in Italia. Ecco, con Fotoromanza finalmente la cominciano a conoscere e ad apprezzare anche in Italia. Questa ragazza del 54, 72 la Nannini, Fotoromanza.

Allora, era fotoromanzo della Gianna Nannini. Intanto finalmente sono riuscito a finire l'articolo che c'è oggi sul Corriere della Sera sui prezzi dei carburanti. E che cosa accadrà se finissero tutte le guerre? Cioè, se improvvisamente tra Russia e Ucraina fanno una sorta di pace o di tregua, e lo stesso fra USA e Iran, e non cambia niente. Dicono, nell'attuale situazione, anche se arrivasse una rapida soluzione della crisi delle guerre, gli effetti sui prezzi del petrolio sarebbero immediati, quindi andrebbe giù di colpo. Meno sui prodotti. Oh, come mai? Perché nessuno ha chiaro quali siano i reali danni delle guerre sulle raffinerie e sulle infrastrutture logistiche, e tantomeno quanto ci vorrà per farle ripartire a pieno regime. C'è chi dice mesi, chi addirittura anni. Cioè, finiscono le guerre, va giù il prezzo del petrolio, però dicono ma adesso le raffinerie le hanno bombardate, le hanno rovinate, quindi va giù il prezzo del petrolio ma resta alto il prezzo dei carburanti, e chi è che ci guadagna? Sempre quelli. Ragazzi, ma dove stiamo andando? Dove stiamo andando? Anche perché l'economia mondiale, con i prezzi dei carburanti a queste cifre, prende una sberla in Italia, poi va tutta a scapito dell'utente finale, quindi di quello che poi va al supermercato a comprarsi i pomodori, ma sai, per portarli dal sud al nord dobbiamo adoperare l'autotreno, l'autotreno va a gasolio, il gasolio con quello che costa, per forza di cose devo aumentare il prezzo a te, quindi sei me a pagare l'aumento sul pomodoro, e comunque quelli che in cima beccano i quattrini del petrolio sono sempre quelli. Cinghia, beato te che vai col monopattino elettrico. Non è vero, lui va in moto. È caduto venerdì. È caduto venerdì. Ha rovinato anche un'aletta laterale della moto. Se l'è ricostruita con l'interno, non con l'intelligenza artificiale, con le mani, con della colla speciale. Poi mi ha spiegato che ci ha messo il bicarbonato. Bicarbonato, poi la rasata, poi è bravino, con le mani è bravino il Cinghia, con le mani è bravino. Sole e Luna, Francesca Mazzucca.

Era Quando penso a te di Paolo Bertoli. I nati e i morti di oggi 23 di settembre. Beh, nel mondo della musica oggi era una giornata per le nascite molto intensa. Il 23 di settembre del 1930 nasceva Ray Charles. Wow. Il 23 di settembre del 1926 nasceva John Coltrane, grande del jazz. Il 23 di settembre, ho detto dicembre prima, il 23 di settembre del 1943 nasceva Julio Iglesias, che oggi quindi fa 83 anni. Il 23 di settembre del 1934 nasceva Gino Paoli, morto da poco all'età, qui oggi avrebbe compiuto 92 anni. Il 23 di settembre del 1938 nasceva Romy Schneider, un'attrice che quelli della mia generazione ricorderanno, ha fatto tutti i film di Sissi l'imperatrice e poi è stata morosa per parecchi anni di tale Alain Delon, che coppia che era all'epoca. Poi, sempre parlando di musica, il 23 di settembre del 1949 nasceva The Boss, Bruce Springsteen, wow! E infine un'atleta italiana, è nata il 23 di settembre del 1964, è stata campionessa olimpica, è stata campionessa mondiale di kayak ed è la Josefa Idem. E io l'ho vista quando ha fatto la gara alle Olimpiadi di kayak in questi ruscelli artificialmente scossi da marosi, da ruscellosi in questo caso di vario genere, in cui col kayak devono passare in mezzo alle porte. I morti il 23 di settembre dell'anno scorso, 2025, moriva Claudia Cardinale, una delle bellissime del cinema italiano. Il 23 di settembre del 1939 moriva quello che ha portato milioni di persone sui lettini degli psicologi, Sigmund Freud. Il 23 di settembre del 1973, uno dei poeti più acclamati a livello mondiale, Pablo Neruda, moriva. Ed infine, nel 1968, il 23 di settembre, moriva Padre Pio, di cui moltissimi sono devoti, che poi è stato anche fatto santo. Mentre nel 1934 qualcuno si inventava una canzone che si intitolava I Only Have Eyes For You, ho occhi solo per te, nel 1934. Ma chi la portò veramente al successo? 25 anni dopo, nel 1959, The Flamingos. E questa canzone è la 175esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, scusate, della rivista Rolling Stone e del 2024. Eccola qua. I Only Have Eyes For You, ho occhi solo per te, The Flamingos, secondo vinile di oggi. My love must be a kind of love.

Devono aver avuto un caldo, perché lì non erano nella natura in mezzo alla neve, erano in studio con tutte queste giacche a vento, 1959, e hanno voluto realizzare questo che era il famoso slow, il lento per eccellenza, quello che si ballava sulla piastrella. Stavo leggendo adesso un altro articolo che parlava dei pericoli dell'intelligenza artificiale, cominciano a parlarne troppo di questa cosa, dell'intelligenza artificiale che, se continua a svilupparsi e diventa autosufficiente, potrebbe avere interesse a far fuori l'umano. E l'intelligenza artificiale avrebbe in sostanza tre scenari possibili per eliminarci. Io non voglio creare panico a nessuno, ma il nucleare, però dicono che è l'ipotesi più immediata, ma non sarebbe credibile, perché i sistemi di controllo e sicurezza sono già a prova di tecnologia, quelli sul nucleare. E allora le resterebbe a lei, l'intelligenza artificiale, l'arma biologica, nel senso che si inventa un virus che non riusciamo a controllare o a debellare con i vaccini che non funzionano, o la distruzione dell'atmosfera, quella che potrebbe avvenire lasciando che il mondo continui a produrre cose che vanno contro il buco dell'ozono, tutti i disastri che possono crearsi, perché se l'atmosfera collassa è ovvio che per l'essere umano, ma non solo, per tutti gli animali viventi, ci sarebbe poco da fare, tranne probabilmente alcuni batteri, qualche insetto, qualche cosa di strano che resiste anche alla mancanza dell'atmosfera. Continuiamo a credere in un futuro in cui qualcuno con la testa indirizzi le cose in modo che ci sia un controllo dell'umano su quello che va avanti, ma un grano salis, perché c'è sempre qualche pazzo che dice: io voglio andare più in là perché voglio essere il più bravo di tutti, il più potente di tutti, il più ricco di tutti, il più di tutti. C'è sempre uno che, se per caso questo va a finire dove ci sono le leve del potere, poi tiralo via. Amore mio, guardiamo le cose belle, viviamo alla giornata del domani non v'è certezza, ci dicevano. Quindi viviamola questa vita, che non si sa cosa ci riserva il domani.

Era il Davide Montali con Amore Mio. Stavo guardando il tempo, fino al 6 di ottobre, previsione a due settimane, mi dice che di notte non supereremo più i 15 gradi, di giorno non supereremo più i 25 gradi. Addirittura da sabato 3 e domenica 4 scenderemo di giorno 24, 23, 22, il 6, quindi entriamo ufficialmente nelle temperature autunnali. Allora, siamo al quinto vintage di oggi. Allora, nel 1968 i Pooh, e ancora c'era Riccardo Fogli che faceva il frontman, lui suonava il basso e cantava, cantarono una canzone che si intitolava Piccola Katie. Piccola Katie era il lato B di un singolo che aveva sul lato A un'altra canzone che era inserita nel long plain Contrasto, ritirato dal commercio dopo appena una settimana. Comunque, Piccola Katie, sulla facciata A c'era In Silenzio, ma quella che boom salta fuori e ha grande successo è Piccola Katie. Piccola Katie, che è stata cantata in tutte le salse, è stata poi diventata anche cover di molti che l'hanno ricantata. I Pooh nel 1968, oggi 23 settembre 2026, quinto vintage di canzoni senza

ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: La bambola d'amore.

0: corps et vous serez pas vous.
1: Sonia Mori, bella bambola d'amore, bella e brava. Bambola d'amore, velocissimo perché il tempo è quello che è. E devo anche soddisfare Carlo da Vercelli che mi aveva chiesto una canzone di Omar Codazzi. Sta per andare in onda Vivi per te di Omar Codazzi. Ma c'è il cinecalendario, veloce, veloce. Il film abbinato ad oggi, 23 di settembre, è Perfetti Sconosciuti. Un film che ha avuto un successo proprio per l'idea di questa cena in cui tutte le varie coppie discutono e cercano di capire chi sono mettendo sul tavolo i telefonini e vediamo un po' cosa c'è nei telefonini ciascuno di noi. In uno di questi smartphone si vede la data 23 di settembre ed è per questo che il film Perfetti Sconosciuti, che poi è stato opera di remake nel mondo, hanno fatto tra i 18 e i 30 remake perché l'idea era piaciuta nel mondo. Perfetti Sconosciuti è il film abbinato ad oggi, 23 di settembre. Vivi per te, Omar Codazzi, per Carlo da Vercelli.
2: Vivi per te, vai maestro, vai. Vivi per te, per tre, vai. Mamma mia che caldo.

Vivi per te, era Omar Codazzi che ha soddisfatto le esigenze, voleva una canzone di Galassi o di Codazzi, e Carlo Vercelli gliel'abbiamo mandata. E siamo all'ultimo vintage di oggi. Una canzone che venne scritta proprio da lui, da Nino Ferrer, e lui inneggiava a quel periodo, siamo nel 1967, al successo che avevano gli artisti neri nel rhythm and blues. Infatti li cita Wilson Pickett, Benny King, Ray Charles, James Brown, li cita nella canzone, e lui dice: vorrei essere anch'io un nero perché avrei più successo. Ebbe successo lo stesso con La pelle nera. Nino Ferrer, me lo ricordo, nelle quinte del Festival di Sanremo, terrorizzato dal fatto di dover andare in scena, perché il Festival di Sanremo lo innervosiva, lo emozionava, lo panicava parecchio. Era molto sensibile, infatti morì nel 1998 suicida nella sua tenuta in Francia. Ma lui era italiano, perché Nino Ferrer si chiamava Agostino Ferrari e poi si naturalizzò francese, ma lui era italiano, nato a Genova. La pelle nera, Nino Ferrer.

0: Vorrei la pelle nera. Siamo arrivati in fondo a Canzone Senza Frontiere anche oggi, mercoledì 23 settembre 2026, su questo Rhythm and Blues del Nino Ferrera. E Torandenna ringrazia il Cinghia, come sempre, bravo a trovare le videoclip, anche quelle datate, anche se si fa aiutare dall'intelligenza artificiale. L'appuntamento per domani, stessa ora, giovedì, da Ettore Andenna e da Canzoni Senza Frontiere. Ciao, sigla, chiusura, vai.
1: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Tragedia del lavoro nella notte a Roma: in un cantiere presso il Colosseo muore un operaio di 22 anni, si indaga per omicidio colposo. Laura Supino.
5: L'ennesima morte sul lavoro getta una tragica ombra di lutto su uno dei siti archeologici più famosi al mondo, il Colosseo, e coinvolge un cantiere che eseguiva lavori di carattere pubblico. Aveva solo 22 anni Andrea Moretti, originario della provincia di Teramo, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota, morto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili i tentativi di rianimarlo, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo, al momento contro ignoti. In segno di lutto, il Parco Archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma dopo le proteste della CGIL, il ministro della Cultura Giuli ha disposto la chiusura dell'intero monumento. Un evento tragico che ci lascia sgomenti, le sue parole di cordoglio, profondo dolore è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più.
4: Dopo l'acceso intervento di Trump di ieri, oggi al Palazzo di Vetro dell'ONU, molto attesi gli interventi dei presidenti di Iran e di Ucraina. A margine dell'Assemblea Generale, ieri e oggi, i contatti diplomatici, ma pochi i progressi per una soluzione negoziale dei due conflitti, uno nel Medio Oriente, l'altro in Europa. Sono state strumentalizzate le parole del presidente Mattarella e del cardinale Zuppi. Il presidente ha parlato di integrazione e anche noi vogliamo l'integrazione dei ragazzi stranieri, lo ha detto il ministro dell'istruzione Valditara. Ieri sera era intervenuta anche la premier Meloni, quando il presidente della Repubblica era ministro dell'istruzione, redigeva circolari che invitavano a non concentrare ragazzi stranieri nelle stesse classi. È una misura di buon senso, mi pare sia giusto portarla avanti. Lunedì scorso ad Amatrice il capo dello Stato aveva parlato di scuola come argine alla costruzione di ghetti. Da Meloni mancanza di senso dello Stato, lo ha detto la leader del PD Schlein, commentando le parole della Presidente del Consiglio. Per l'OCSE il PIL italiano dovrebbe crescere dello 0,9% nel 2026, ben 4 decimi di punto in più rispetto alla stima di giugno. Per quanto riguarda l'inflazione, dovrebbe segnare più 3% nel 2026, invariata rispetto alla stima di giugno, e più 2,6% l'anno successivo. Secondo le ultime stime diffuse dall'organizzazione, i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto al primo trimestre del 2021. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
3: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
6: Buonasera a tutti, amici della

0: Francesca.
1: Grazie, buonasera a tutti ragazzi. Che meraviglia. Ragazzi, grazie davvero per questa accoglienza meravigliosa. Solo qui alla Peschiera, del resto l'accoglienza non manca mai.

Signori, inizio a presentarvi anche i miei musicisti. Parto da lui, Basilicata, la chitarra e la voce del nostro Tony Rizzo. La batteria dalla Lombardia, Mr. Christian Cosmai.

Grazie, grazie. Buonasera a lei, commendatore, ben arrivato. Ragazzi, continuo le presentazioni. Lui arriva dalla Sicilia, Giuseppe Franco e il suo sax. Il gladiatore, grazie. Vai con il ritmo.

per i miei musicisti, grazie. Ne mancano due da presentare, i giovani dell'orchestra. Parto dal primo, lui è il più giovane, 22 anni, fisarmonica rossa, dal Molise, Francesco Amorosa.

per i miei musicisti, grazie a tutti, davvero di cuore. E allora amici, io continuo con le canzoni, questa è una delle vostre richieste, si intitola C'era una volta un fiume. Andiamo indietro nel tempo con la memoria, quando tutto era incontaminato e si poteva ancora fare il bagno nei fiumi.

0: la voce di Francesca.
1: Grazie a tutti. Grazie amici, davvero di cuore. Allora andiamo indietro nel tempo, e questo è un brano, il primo disco, ha dato il titolo proprio alla prima compilation di canzoni.

0: arriverà, ti do il primo CD di Francesca.
1: Grazie. Le belle collaborazioni, il grande Pietro Galassi. Tra l'altro vi ricordo che sabato 15 novembre sarà proprio qui con tutta la sua orchestra alla Peschiera, quindi non mancate a questo grande appuntamento. Adesso ragazzi, la voce è la sua, il nostro Tony Rizzo vi canta questo brano. Io lo dedico a tutti i maschietti questa, eh.

0: Signori, un applauso tutto per lui, chitarra e voce, Tony Rizzo.
1: Grazie, grazie.
0: Grazie, grazie davvero. E allora si continua questa volta con un Fox.

0: lei. Il Fox, Francesca.
1: Grandi ballerini, grazie. Complimenti a voi. Bravi, bravi. Vediamo un po' come ve la cavate con una mazurka, perché arriva la prima mazurka della serata.

Abbiamo ingranato la sesta qua, grazie dell'applauso. Allora adesso prendiamo un po' di respiro con un bel tango. Questo è un tango giusto giusto per stringersi un po'. E mi raccomando, il casquet, ballerini, vediamo un pochettino come ve la cavate. Santa

bravissimi. Alessio Curti, l'orchestra, la fisarmonica del nostro Alessio, grazie a tutti. E fatto 30, facciamo anche 31, manca solo il valzer lento. Abbiamo scelto questa melodia meravigliosa, ce la suonerà il sax del nostro Giuseppe Franco. A tutti voi, Lacrime d'argento.

E l'applauso è arrivato grande, direi anche super meritato, il nostro Giuseppe e tutta l'orchestra, grazie. E allora amici, torniamo ad aumentare un pochettino adesso. Questo è Primo raggio di sole, è andata prima della diretta, ovviamente live, e questa sera ve la canto anche dal vivo. Eccola che arriva, le novità della mia orchestra, estate 2025, che ormai è terminata.

0: Raggio di sole, Francesca.
1: Le novità della mia orchestra, grazie. Grazie, grazie amici.
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
3: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento.

0: abbonamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Primo fronte freddo autunnale in arrivo con piogge temporali, giornata di giovedì, quindi con una partenza soleggiata o velata e qualche addensamento. Dal pomeriggio rovesce temporali in arrivo sulle Alpi orientali in estensione, in serata alla pianura veneta, orientale al Friuli, nella notte anche sulla Romagna. Nuvoloso sull'area tirrenica ma senza fenomeni significativi. Tra sera e notte rovesce temporale anche forti sulle Marche, verso Umbria e Abruzzo. Al sud inizialmente soleggiato, qualche disturbo sulle isole, in serata anche qui nubi in aumento su Campania, Molise e il Gargano, con temporali anche intensi nella notte, temperature ancora stazionarie. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Liscio, ben ritrovati ad Energia Contagiosa e benvenuto autunno! Finalmente ci siamo, equinozio d'autunno, lasciamoci alle spalle l'estate, cala, qualcuno ancora in ferie c'è a dirla tutta, ci arriva qualche messaggio dal mare. Ben ritrovati a tutti carissimi, ci aspettano due belle orette insieme, in mia compagnia al vostro Alo e naturalmente in cabina regia al nostro Max Quarti, come sempre qua ci si avvicina un passo dopo l'altro al weekend, il primo weekend autunno, e già in questi giorni infatti l'abbiamo farcito di tanti eventi con gusti autunnali e tanti altri ne arriveranno oggi, sarà una bella puntata, bella condita, bella ricca e farcita come sempre, anche di qualche bella notizia che arriva dal mondo che ci farà discutere, bello o brutto poi vedremo, lo scopriremo insieme nella giornata. Quel che è sicuro è che tutto sarà scandito dalla musica delle nostre orchestre, sempre solo qua per voi, naturalmente su Radio Liscio. Benvenuti ad Energia Contagiosa, mettetevi comodi.

E allora carissimi, di nuovo ben ritrovati a tutti, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Il nostro numero di telefono è sempre 331-335-6565, quindi se volete entrare in contatto con noi un bel whatsappino e ci facciamo una chiacchierata insieme. Allora, due belle orette, come vi dicevo, a nostra disposizione come ogni giorno qua su Radio Liscio con energia contagiosa, tanti eventi all'ordine del giorno. E allora partirei proprio da qua per farvi una piccola anteprima delle tappe che ci accompagneranno in questa puntata. Cominceremo dal Piemonte, andremo a Pia, che sta in provincia di Asti, per la 24esima edizione della Zucca delle Meraviglie. D'altronde dice autunno. E arriva anche la zucca a presentarsi, ma andremo anche a Crocemosso, che sta in provincia di Biella, e c'è la 24esima sagra del Macagne. Che cos'è il Macagne? Ve lo dico tra un pochino. Poi 38esima sagra della polenta e dei frutti del sottobosco, qua ce ne andiamo in Emilia Romagna, a Perticara, che è una frazione di Nova Feltria in provincia di Rimini. E poi sempre da quelle parti, in provincia di Modena, a dire il vero, Castelvetro di Modena, c'è la sagra dell'uva e del lambrusco graspa rossa, altro evento molto sentito da queste parti. E concluderemo con un trittico toscano laziale. Partiremo infatti dalla provincia di Siena a Chiusi, anche qua per una festa del vino e dell'uva, la 43esima edizione. Poi ce ne andremo a San Cesario in provincia di Roma, anche qui per una sagra dell'uva, e ancora di uva si parlerà questa volta a Sgurgola, provincia di Frosinone. Quindi insomma, come consuetudine, il vino diventa grande protagonista in questo periodo. Mi ero segnato anche una cosina interessante che riguarda i paesi al mondo con più verde, più connessi con la natura. È uscito questo studio pubblicato da Spring Nature, quindi se è quello che cercate, magari state organizzando il viaggio tra Natale e Capodanno pensando al prossimo lungo ponte, ecco là se vi possono interessare. Il più connesso con la natura è il Nepal, che è una zona del mondo dove c'è una forte connessione, a quanto pare. Non ci si può andare perché ovviamente c'è quello che è, però è l'Iran, è un'altra zona dove c'è una forte connessione con la natura. E poi il Sudafrica, sono luoghi dove la natura vuol dire anche spiritualità, fede religiosa, tradizioni radicate, eccetera. Lo dice appunto questo studio, guidato da un gruppo di ricercatori della Gran Bretagna. Hanno preso un campione di 57.000 persone di 61 paesi, e queste sono un po' le conclusioni. I meno connessi invece, interessante anche questo, risultano la Spagna, che è in forte espansione economica, seguita da Giappone e Israele. Qui andiamo un po' male da questo punto di vista. L'Italia? L'Italia è 44esima. A influenzare negativamente il rapporto con la natura sono anche i livelli di urbanizzazione, l'uso di internet e il reddito medio. Vabbè, tutto non so cosa c'entri, però insomma, fa parte anche questo dei dati tenuti conto in questa classifica, che ci ha fatto viaggiare un po' in giro con la testa per il mondo, mentre un bel sorriso ce la stampa la nostra musica che sta per arrivare. E poi prima tappa del nostro viaggio di oggi.

Sono arrivati un paio di messaggi così per scaldarci al 331-335-6565. Allora saluto nonna Rosa che ci scrive da Nardò, provincia di Lecce. Io me la immagino lì che ascolta la radio in casa. Buongiorno a Radio Liscio. Stamattina ho preparato la colazione ai nipotini e li ho mandati a scuola. Adesso casa tranquilla e radio accesa. Un caro saluto ad Alessio e a tutti voi. Grazie mille. Nonna Rosa, un bacione a te. E sempre dal sud, dalla provincia di Siracusa, Avola. Ciao Davide. Ciao Ale, qui in Sicilia l'estate non sembra ancora voler finire. Beati voi, sono al lavoro ma con la finestra aperta entra ancora aria calda. Vi ascolto sempre dall'app in ufficio. Un saluto da Avola, Nero d'Avola, quindi si dirà Avola, giusto? Sì, spero di sì Davide, correggimi se ho sbagliato. Benvenuti a tutti carissimi. E allora adesso io comincio con le mie feste, perché è un weekend quello che arriva, il primo weekend autunno, molto ricco in questi giorni. Abbiamo messo molta carne al fuoco e altra la mettiamo oggi. Essendo weekend d'autunno, i gusti cambiano, no? Variano, e allora la zucca diventa protagonista. E lo fa in quel di Piea, che sta in provincia di Asti, dove c'è la 24esima edizione di La Zucca delle Meraviglie. È una fiera nazionale, questa, che trasforma il centro storico di questo paese, Piea, in un vivace scenario di colori, sapori, divertimento. Tra Piazza Bombrini, Piazza San Rocco, Via Roma e Piazza Italia, leggo la manifestazione Anima le strade, con tutti degli stand gastronomici, bancarelle e tante attività che naturalmente celebrano la zucca in tutte le sue forme. Le zucche protagoniste della fiera sono prodotto d'eccellenza, riconosciute con il marchio Deco, sono coltivate, leggo, con passione nelle campagne di Piea, un luogo dove la tradizione agricola è ancora molto viva. La produzione di zucca, che arriva a 500 quintali l'anno, è rappresentata da due principali varietà: la Curcubita Maxima, nelle tipologie Delica e Iron Coop, e la Cucurbita Moscata, con le varianti Butternut e Violina. Io non me ne intendo molto, ogni volta che c'è la zucca però mi piace, la mangio, quindi insomma ho scoperto qualcosa in più. E tra le varie iniziative in programma ci sono esposizioni di opere artistiche realizzate con la zucca, non mancano mai, perché poi le zucche hanno tutte queste forme strane, si prestano molto. E poi il concorso della zucca più grossa, che mi ricorda sempre le puntate dei Simpson. È una roba molto americana. Poi live con band, spettacoli itinerari, artisti di strada, camminate, escursioni nel verde, insomma ce n'è davvero per tutti i gusti. Quindi cercate il programma online 24esima edizione della Zucca delle Meraviglie, Piea, provincia di Asti. Da qui ce ne andiamo in provincia di Biella, in quel di Crocemosso, zona che conosco abbastanza bene, dove c'è la 24esima sagra del Macagne. Di cosa si tratta? È un formaggio dal peggio, quindi un bel gusto caratteristico, deciso. Viene proprio prodotto nei pascoli biellesi e valsesiani, è conosciuto per una pasta molto morbida e profumata, e viene proposto in purezza o con ricette tipiche come polente, gnocchi, torte salate. La festa offre stand gastronomici, degustazioni guidate e ovviamente la possibilità di acquistare questi formaggi, che sono delle primizie, perché poi quando finiscono non ce n'è più, e qua potete farlo direttamente dal produttore. Poi canti popolari, danze, attività legate alla vita alpina che permettono insomma di vivere proprio un'esperienza immersiva nella cultura casearia del Piemonte. Si sa che quando si va da queste parti sempre un explosion, un putpurri. La festa comincia sabato sera con la cena e poi si continua domenica pranzo. C'è un bel menù con gnocchi alla piemontese coi funghi, pasta al ragù, cotechino con fonduta di macagne, sformatino di funghi con fonduta, polenta e macagne, c'è anche lo stinco al forno con le patatine. È un bel programma che va avanti un po' per tutto il giorno. Ci sono alcune esibizioni, presentazioni e, come vi dicevo prima, in giro per il paese molta cultura e folklore piemontese. Voilà cari, che presentazione! Tra zucca e formaggi siamo già belle che in autunno. Siamo proprio da oggi ufficialmente proprio.

0: Audi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Diceva Aristotele, la virtù sta nel mezzo e a quanto pare gli svedesi l'hanno preso proprio alla lettera sta cosa qua, no? Sapete che si dice che i popoli del nord sono i più felici al mondo, forse anche perché utilizzano tecniche insegnate come il lagom, ed ecco qua la tecnica di cui voglio parlarvi oggi, sa mai che sia uno spunto utile. Praticamente è questa tecnica che permette di centrarsi in qualche maniera, no? E di capire quando per noi è abbastanza, quando siamo arrivati, quando non ci serve oltre, focalizzarci anche sul bello che abbiamo ottenuto. Il punto, infatti, non è fare di più, secondo questa etica, questa ottica, ma è fare meglio, capito? È un principio, quello che appunto già dicevo Aristotele, della mesotes, che è di grande attualità nella filosofia degli svedesi. Fondamentalmente non ci sono delle regole da seguire, no? Però è un po' un modo di affrontare la vita concentrandosi su ciò che ci serve davvero, e questo si applica sia nella sfera personale che nella sfera lavorativa. Vuol dire praticamente stare nel mezzo, non esagerare senza raggiungere quel burnout che sembra essere ormai colpa e crisi, insomma, di questi tempi moderni, no? È un approccio molto dei popoli del nord, insomma, è anche legato un po' alle condizioni atmosferiche, no? Perché in quei posti, quando fa veramente freddo, neve, tutto chiuso, non puoi far nulla, no? Alla fine vivi un po' anche secondo questa filosofia, no? Sei lì e quindi cerchi di trarre il meglio. Quindi non esagerare, non vantarsi, ecco alcuni principi base appunto di questo lago, ve ne dico altri: dare priorità a ciò che conta davvero. E su questo bisognerebbe effettivamente pensarci, perché ogni tanto diamo priorità a delle cose senza senso, dimenticandoci poi quelle che sono davvero le cose più importanti. Mantenere il contatto con la natura, viverla, fare escursioni, questo è un altro consiglio che mi piace molto. Seguire un'alimentazione semplice, locale e senza sprechi. Coltivare la gratitudine, riconoscere quanto abbiamo e ci basta, essere grati per quello che abbiamo, no? Questi sono alcuni dei principi per vivere bene e invecchiare in salute. Tra l'altro dicono di annotare ogni sera tre cose per cui sentirsi riconoscenti, no? Alleggerisce un po' il carico, dice. Sta cosa aiuta anche molto a combattere il FOMO, fear of missing out, ovvero la paura di perdersi qualcosa, che è una paura che cresce e si alimenta fondamentalmente molto sui social, no? Questo nostro scroll selvaggio e continuativo che poi alla fine non porta un po' a niente. Che ne pensate? Mi sembra un buono spunto, no? Questa filosofia dello stare in mezzo, la via di mezzo, ecco, questo nuovo modo di vivere, ce la fate? Oppure come il sottoscritto, ormai siete imballati in una vita di burnout dove rincorrete le cose una dietro l'altra? Io non lo so, io anche quando stacco ormai la testa non stacca più, sono un rullo continuo e non va bene, lo so perfettamente. Dovrei farmi un po' di vacanza in Svezia, sa mai, prossima estate o prossimo inverno, a trovarmi a Buon Natale.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Messaggini un po' da tutta Italia. E allora subito un salutone da Conegliano a Francesca, provincia di Treviso. Ciao Alessio, buongiorno. Stamattina ho guardato fuori dalla finestra e mi sono detta: ecco, è arrivato l'autunno, ne parlavamo giusto un po'. Felpina, caffè caldo, radio liscio acceso. Beh, comunque un buon comincio d'autunno, eh? Un abbraccione Francesca. Vediamo come se la passano invece in provincia di Reggio Calabria. Bello che qua arrivano messaggi da tutte le parti. C'è Andrea da Cittanova. Buongiorno radio liscio, qui in Calabria l'autunno per adesso lo stiamo aspettando, vedi, dall'altra parte c'è ancora un bel sole, vi ascolto mentre vado al lavoro. Un abbraccio a tutta la radio, grazie mille Andrea, un abbraccione anche a te. E allora, ti farà piacere sapere che se passi questo weekend, vieni a trovarci in Emilia Romagna, salendo un pochettino, ci sono due feste belle di cui adesso vado a rendervi conto. Allora, cominciamo dalla prima. Perticara, che è una frazione di Nova Feltria, siamo in provincia di Rimini, 38esima sagra della polenta e dei frutti del sottobosco. A proposito di autunno, guarda, la foto di questa festa è veramente molto molto invitante. Allora, siamo sulle colline dell'entroterra riminese e questa è una sagra al sapor romagnolo, leggo, con questi frutti del sottobosco avvicinati alla polenta. Allora, qui la polenta cuoce lentamente nei paioli e viene servita fumante con ragù di cinghiale, funghi porcini o formaggi di malga, e accanto a questo vi potete gustare marmellate di mori, mirtilli, castagne arrosto, torte rustiche e specialità a base di funghi e tartufi. È una festa molto carina, con banchi di artigianato, spettacoli folcloristici, mostre naturalistiche, camminate nei sentieri del Parco del Monte Aquilone. Insomma, un evento che unisce un po' la passione per il cibo, ma anche la bellezza della natura appenninica, che non può naturalmente mai mancare. Ovviamente vi invito sempre ad andare sulla loro pagina Facebook per vedere tutto quanto il programma, prenotare il vostro posto, perché poi sapete che più le feste sono belle, più tanta gente ci va e poi c'è casino, quindi sempre meglio prenotare. Da qui ho un altro evento in Emilia Romagna, ce ne andiamo in provincia di Modena, questa volta a Castelvetro di Modena, giusto appunto, dove celebriamo la sagra dell'uva e del lambrusco Graspa Rossa. Allora, è un evento, questo borgo leggo essere un fiabesco incastonato tra i vigneti, e si rende omaggio al lambrusco Graspa Rossa, che profuma di mosto e vendemmia, come tutta questa sagra naturalmente. Tra torri medievali e scorci panoramici, la manifestazione celebra l'uva e il vino, simbolo di questa terra, offrendo un viaggio sensoriale tra gusto, storia e tradizione. E tu già qua mi hai acchiappato con questa descrizione. Durante i giorni della festa le vie del centro si popolano con gli stand gastronomici, i cortei in costumi rinascimentali, ed è bellissimo viverli in questa atmosfera, sembra di fare un tuffo indietro nel tempo, e via di spettacoli di sbandieratori, dimostrazioni della pigiatura dell'uva, è una cosa che non faccio da una vita. Avevo l'abitudine di andare ad una festa quando lavoravo in TV in provincia di Pavia, dove tutti gli anni mi aspettavano lì con il pronto solo per me, per la mia pigiatura, mi lavavano i piedi, è una roba molto carina, molto particolare. Potrete ovviamente assaggiare il lambrusco in tutte le sue sfumature, accompagnato da gnocco fritto, salumi, tigelle, formaggi, e poi mostre, concerti, laboratori, insomma ce n'è un po' per tutti i gusti. Anche in questo caso sono sulla loro pagina Facebook, percorso degustazione con 14 chioschi nel centro storico, con diverse opzioni di kit, shopping presso i negozi locali, le tante bancarelle, e poi la tradizionale sfilata dei carri di Bacco. Ah, anche in questo caso un momento imperdibile, si tiene domenica, e queste sfilate di Bacco sono molto belle, perché questi carri a tema vino mi fanno venire una gran voglia di bere e di sorridere, quindi questo potrebbe essere un evento giusto. Sagra del Lambrusco Graspa Rossa in quel di Castelvetro di Modena. Vi aspettano tutti questi eventi, poi li rivediamo verso fine puntata. Adesso un po' di musica.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Che siate tornati dalle vacanze si vede anche dai nostri social network, nei quali siete tornati in grandissimo numero a scriverci, a contattarci, a tenervi aggiornati su tutti quanti i nostri programmi. Allora vi ricordo Instagram e Facebook Radio Liscio, la nostra app da scaricare per ascoltare le dirette e rimanere sempre aggiornati su tutto quello

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Aveva 22 anni l'operaio morto in un incidente sul lavoro avvenuto al Colosseo, il giovane precipitato da 10 metri durante i lavori notturni per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Andrea Moretti, di origini abruzzesi, specializzato nei lavori in quota, sarebbe stato ritrovato con l'imbracatura non agganciata ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per ora senza indagati, e ha disposto l'autopsia. In segno di lutto, chiuso il sito archeologico. Una morte inaccettabile, ha commentato la Premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un tredicenne ha accoltellato la sua professoressa di storia, un piano simile è stato sventato dai carabinieri a Lamezia Terme. Uno studente 14enne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non era problematico e non c'erano mai state avvisaglie che potessero far pensare ad una cosa del genere. Le parole della dirigente scolastica, che non esclude il gesto emotivo.

cumulativo. Dopo l'intervento show di ieri di Donald Trump, nel quale il presidente americano ha attaccato l'Iran, Cuba e l'ONU, oggi seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tanti i leader che parleranno al Palazzo di Vetro, tra questi il presidente dell'Argentina Milei, il premier spagnolo Sanchez e il presidente iraniano Pezeshkian. E poi alta l'attesa per il discorso di Zelensky. Il presidente ucraino, neppure 24 ore fa, ha avuto un faccia a faccia con Trump, mentre la delegazione di Kiev ha incontrato quelle dei maggiori paesi europei. Ma sulle speranze di una soluzione diplomatica del conflitto con la Russia arriva la doccia fredda del Cremlino, che fa sapere non ci sono i presupposti per i negoziati. Pallavolo agli europei maschili, torna questa sera in campo l'Italia, che nei quarti di finale affronta la Finlandia. Al Palavela di Torino si inizia alle 21:05. Chi vince affronterà in semifinale la Francia, qualificata con il 3-0 sulla Romania. Dall'altra parte del tabellone, la Polonia, che ha liquidato 3-0 la Germania, aspetta la vincente di Belgio-Slovenia in campo dalle 16. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E allora carissimi, ben ritrovati, seconda ora di Energia Contagiosa, spero stiate bene, un saluto agli amici Paola e Giorgio che ci scrivono da Chioggia, bellissima, in provincia di Venezia. Ciao Ale, primo giorno d'autunno anche qua, e oggi vede il trend comune. Stamattina siamo usciti con la giacchetta per la prima volta dopo mesi, bimbi a scuola, noi al lavoro, Radio Liscio accesa in macchina. Bravi cari, buona giornata anche a voi. Ci scrive anche Laura, qui siamo in Umbria, Perugia, là da Gualdo Tadino, che bel posto. Vi ascolto in ufficio, vi teniamo accesi, grazie mille Laura. Un bacione e ci ricorda che siamo anche a metà settimana, quindi tanta roba, vuol dire che il weekend si avvicina e tra poco vi porterò nel prossimo evento, ma prima di portarvi lì vi voglio parlare del fenomeno dell'undertourism. Ovvero la voglia di andare a scoprire dei borghi più tranquilli, e secondo me questi mesi, settembre, ottobre, novembre, sono perfetti per questo tipo di turismo. È uno studio questo uscito da eDreams e appunto dice che le ricerche dei turisti si stanno orientando proprio ultimamente verso piccoli borghi capaci di offrire delle esperienze lente e sostenibili, non solo l'Italia dove ovviamente ne abbiamo tantissimi, vedi anche il Gualdo Tadino dal quale ci hanno appena scritto, ma ce ne sono anche in giro per la Francia, per l'Inghilterra. Ve ne dico qualcuno così magari ve lo segnate se avete voglia di una tappa nel weekend. Mi segnalano Conque, che è nel cuore dell'Occitania nel sud della Francia, un villaggio medievale bellissimo ed è anche tappa del Cammino di Santiago di Compostela. Nel nord Inghilterra invece il North Yorkshire, perfetto, bellissimo per chi ama le passeggiate e anche il whisky. Io vorrei andarci in quella zona lì, mi sembra molto molto bella e molto apprezzata dagli escursionisti. In Italia invece uno tra i tanti paesi che si possono evidenziare, ma che ha avuto parecchie prenotazioni, è questo Scheggino nel cuore della Valnerina in Umbria, un'area naturalistica con il fiume Nera che richiama tanti appassionati di rafting e sport fluviali, perché in effetti si possono fare anche tante attività all'aria aperta in questo periodo, insomma, dove non fa ancora freddissimo e ci sono tante belle experience, quindi se le cercate, insomma, questi sono un po' di suggerimenti che ci dà eDreams, però insomma il paesino, l'under tourism tira molto, c'è meno gente, piace e si vive tutto anche con maggior lentezza.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Welcome back carissimi, ultimi eventi in questa giornata, in questo mercoledì che è sempre un po' il giro di boa della settimana, no? Passato il mercoledì siamo proprio proiettati alla grandissima verso il weekend e adesso vi porto al centro Italia. Ci facciamo una tappa in provincia di Siena e poi ci trasferiamo nel Lazio, dove tante feste ci attendono, tutte quante con un grande trend union che le accomuna, ovvero il vino. E allora cominciamo dalla prima, questo bel evento che è la Festa dell'Uva e del Vino 43esima edizione, si tiene a Chiusi, qua siamo in provincia di Siena. Ed è un'atmosfera ovviamente molto settembrina, con tre giorni dedicati alla vendemmia, ai vitigni locali, alla cultura del vino. Quindi troverete dei banchi d'assaggio, enoteche contemporanee dove si gustano i piatti della tradizione toscana, abbinati ovviamente ai vini del territorio, quindi il Chianti, il Nobile di Montepulciano e altre etichette rinomate. E poi visite in cantina, tour nei vigneti, musica dal vivo, spettacoli itineranti, mostre d'arte, fotografia, insomma tutto quello che serve per raccontare il territorio e tutto quello che insomma ha da offrirvi in questo periodo. Il programma lo trovate tutto quanto online sulla loro pagina Facebook, quindi basta cercare Festa dell'Uva e del Vino. Sappiate che si comincia venerdì e si va avanti per tutto il weekend, un evento proprio da non perdersi se siete da quelle parti. E dalla Toscana, come promesso, trasliamo, andiamo nel Lazio, ma continuiamo a parlare di vino. Tra queste altre due feste che ho selezionato per voi per questa giornata, cominciamo da San Cesareo, che è un bel borgo in provincia di Roma, ed è c'è la 56esima sagra dell'uva, appunto, di San Cesareo. Anche in questo caso si uniscono i profumi del raccolto ai sapori della campagna romana, e quindi l'uva è protagonista in ogni forma, da quella da tavola ai vini locali fino ai dolci rustici che vengono preparati con mosto e mostarda. Pensa che abbinamento. Stand gastronomici offrono piatti tipici della tradizione romana, come fettuccine al ragù, abbacchio allo scottadito, ciambelle al vino, porchetta e polenta con salsiccia. Vedi il bello dell'autunno, no? Non ti senti più in colpa a mangiare queste cose belle pesanti, perché tanto inizia a arrivare a far freschino. Il tutto innaffiato, ovviamente, innaffiato dai vini dei castelli. E quindi, oltre a questo cibo meravigliosamente preparato, anche in questo caso, come capita in altre feste del vino, dei bei carri allegorici decorati con grappoli d'uva, spettacoli popolari, musica dal vivo, momenti di folklore, insomma tutti coinvolti in questa festa del gusto che, ripeto, si tiene a San Cesareo, in provincia di Roma. Da qui ci spostiamo un salto anche in provincia di Frosinone, esattamente a Sgurgola, non so bene dove sia, non ci sono mai stato. Sta di fatto che anche qua c'è una forte tradizione vitivinicola e quindi si celebra il lavoro dei vigneti, e l'uva è simbolo della vendemmia e della cultura contadina. E che cosa succede? Che le vie del paese si animano naturalmente con tanti stand gastronomici, musica, incontri, e la festa è una bella occasione per riscoprire anche qua il valore della vendemmia. Anche qui naturalmente con tutte le rappresentazioni popolari destinate a raccontare questo bel territorio. E allora, tre feste dell'uva e del vino: la prima a Chiusi in provincia di Siena, la seconda a San Cesareo in provincia di Roma e la terza a Sgurgola in provincia di Frosinone. Beh, direi che l'autunno è arrivato e si sente anche da queste parti.

0: sabato sera. La musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 26 settembre arriva l'orchestra Alex Biondi.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

E rieccoci on air, carissimi, ben ritrovati. Ho una notiziola molto interessante che riguarda due generazioni che sono molto molto attuali, soprattutto nei trend, no? Su Instagram, TikTok e compagnia bella. Sto parlando dei millennials, nei quali ci sono dentro anch'io con i miei 42 anni, e la Gen Z, che è la generazione Z, no? Forse quella più discussa degli ultimi tempi. Sta di fatto che la notizia è positiva, perché c'è un momento di rinascita per quel che riguarda la lettura. È una rinascita molto pop. Non si tratta solo di leggere e basta, ma leggo di condividere un'esperienza. Insomma, siamo sempre più connessi, ci troviamo spesso soli, no? E quindi ritrovarsi per parlare di un libro sta diventando un nuovo modo di socializzare. A dare una spinta a questo fenomeno sono stati proprio paradossalmente i social network. Pensate un po', con BookTok, Bookstagram, BookTube, che hanno trasformato la lettura in un argomento un pochettino più pop, unendo gruppi di persone e quindi diventando anche argomento di discussione, una cosa sicuramente interessante. Dietro questo successo, leggo, c'è anche il desiderio di staccare dalla frenesia quotidiana, no? Le generazioni più giovani condividono notifiche continue, informazioni, chiamate, WhatsApp, una roba via l'altra, siamo sempre connessi. Invece il club del libro, oltre appunto che la lettura, quindi questo luogo dove leggere tutto insieme, offre proprio l'occasione di fermarsi, dedicare il tempo a una storia e confrontarsi con punti di vista diversi. È proprio il confronto anche che piace, perché non si parla soltanto della trama o dei personaggi in questi club del libro, ma anche delle emozioni che il libro suscita, delle esperienze personali, e questo in qualche modo ti fa aprire, no, nei confronti dell'altro, specie appunto in questi periodi dove siamo molto molto chiusi in noi stessi e nei nostri social network. Vedi alle volte la cultura come può essere quell'ancora di salvezza alla quale aggrapparsi anche nei momenti di maggior sconforto e solitudine, perché magari c'è sempre qualcuno che vuol condividere un'emozione con voi. Quindi benvengano queste attività, questi circoli di lettura, e benvengano anche questi trend ogni tanto positivi proposti da Gen Z e Millennial, da cui sicuramente prendere spunto. A tra poco, cari, che ci facciamo tutto il giro degli eventi di oggi, tanti belli e prossimi, perché siamo già mercoledì.

E rieccoci carissimi, veloci veloci perché il tempo corre. Max me lo fa sempre notare quando arrivo a questo punto della puntata. E vabbè dai, corro, vado veloce. Ma perché voglio rivedere insieme a voi tutti gli eventi che sono stati protagonisti di questo mercoledì, di questo primo giorno di autunno, che spero sia cominciato con il piede giusto. Sicuramente tanti sono i sapori autunnali che stanno per esplodere e questo weekend ne è gran portavoce. E allora oggi noi abbiamo cominciato il nostro viaggio dal Piemonte, da Piea in provincia di Asti, per la 24esima sagra della Zucca delle Meraviglie, evento ovviamente dedicato alla zucca con anche concorsi molto divertenti, la zucca decorata, la zucca più grande, poi tantissimi piatti naturalmente a base di zucca. Se passate da quelle parti vi troverete molto bene perché ho scoperto essere anche un bellissimo territorio, così come lo è quello di Crocemosso, provincia di Biella, dove protagonista qua è il Macagne, 24esima sagra del Macagne, che è questo formaggio d'alpeggio a pasta morbida, molto molto gustoso, che si sposa benissimo con mieli, confetture, cose di questo tipo. E se raggiungerete Crocemosso vi renderete conto che entrerete anche in una piccola festa con tantissimo folklore per raccontare questo bellissimo territorio, vi piacerà sicuramente. Da lì ci siamo spostati in Emilia Romagna, prima in Romagna a Perticara, che è una fazione di Nova Feltria, provincia di Rimini, dove c'è la 38esima sagra della polenta e dei frutti del sottobosco, assolutamente autunnale, con la polenta abbinata a carni, formaggi, quindi piatti belli importanti che non mi sento più in colpa di mangiare perché è arrivato l'autunno. E poi anche questi frutti del sottobosco con confetture, mieli molto particolari. E poi invece in Emilia, a Castelvetro di Modena, c'è la sagra dell'uva e del lambrusco Graspa Rossa. Anche questo un bel evento, ci sono i carri allegorici di Bacco, molto divertente, si parla di territorio, si parla di vino, degustazioni, show cooking, insomma tutto quello che serve per un weekend all'insegna del Lambrusco, che è il vino simbolo di questo territorio. E per concludere abbiamo fatto un trittico tra Toscana e Lazio, tutte feste dell'uva anche in questo caso, vi aspettano a Chiusi per la 43esima festa dell'uva e del vino, qua siamo in provincia di Siena, ma anche a San Cesario in provincia di Roma per la 56esima sagra dell'uva di San Cesario, dove potrete abbinare grandi piatti della cucina romana al vino del territorio. E per concludere 71esima festa dell'uva di Sgurgola, qua siamo in provincia di Frosinone, anche qua dove si esaltano le qualità contadine di questo territorio e del suo meraviglioso vino. Carissimi, questi gli eventi di oggi, spero vi siano piaciuti, vi ricordo come sempre che li ritrovate tutti quanti nella nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero. Dai, balliamo ancora un po' di musica a tutto volume, poi vi aspetto per i saluti. A tra poco.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

0: E allora carissimi, anche per oggi è tutto. Grazie mille di essere stati in nostra compagnia, è sempre bellissimo ricevere i vostri messaggi, anzi continuate, perché adesso arrivano tutti quanti i miei colleghi con le loro storie, i loro racconti, la loro musica. E a proposito di musica, tanti, tantissimi artisti, le nostre band, le nostre orchestre qua per voi, sempre solo sulle frequenze di Radio Liscio. Vi aspettiamo anche sui nostri social network, mi raccomando, Instagram, Facebook, ma anche YouTube, dove è sufficiente fare play per portare lo spettacolo delle nostre live dalla peschiera di Valdengo anche a casa vostra, in attesa proprio di sabato sera con la prossima live, sempre alle 21:30 su Radio Liscio e su Prima Antenna. Va bene cari, vi mando un bacione, ci si vede qua domani, ci si lancia direttamente nel weekend, perché ormai con il giovedì praticamente ci siamo, e buon inizio autunno a tutti. Ci si vede qua domani alle 7 alle 14. Tanti baci, buona giornata. Ciao.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Era un operaio rocciatore specializzato nei lavori in quota, il giovane di 22 anni morto nella notte in un incidente sul lavoro al Colosseo. Fatale una caduta da 10 metri di altezza durante i lavori per realizzare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Dalle prime ricostruzioni l'operaio sarebbe stato trovato non agganciato ad alcuna fune. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. I lavori sono stati sospesi mentre il sito archeologico è chiuso in segno di lutto. Di morte inaccettabile parla la Premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce. Alle 19 fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL di Roma e Lazio. La vittima è un altro lavoratore di una ditta in appalto in un settore pubblico, denuncia il segretario generale della CGIL Landini. Il sindacato ha annunciato che si costituirà parte civile nel processo. Seconda giornata di lavori all'Assemblea Generale dell'ONU, che si è aperta ieri a New York. La sessione mattutina prende il via con l'intervento del presidente siriano Ahmad al-Sharaa. Poi sarà la volta, tra gli altri, del presidente iraniano Pezeshkian e di quello argentino Milei. Ma il Palazzo di Vetro, oggi è il giorno del presidente ucraino Zelensky, che neppure 24 ore fa ha avuto un faccia a faccia con Trump per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto con la Russia. Pronto ad incontrare Putin in qualsiasi momento, ha detto Zelensky, gelida però la reazione del Cremlino, che chiude la porta. Per ora non ci sono i presupposti per nuovi negoziati. Dopo il grave episodio avvenuto a Roma nei giorni scorsi, dove un 13enne ha accoltellato la sua professoressa, un piano simile è stato sventato dai carabinieri a Lamezia Terme. Uno studente 14enne stava organizzando l'azione contro la professoressa di italiano avvalendosi di un gruppo Telegram. Aveva già nascosto l'arma nei bagni di scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni del giovane, messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Il ragazzo non aveva mai dato avvisaglie, non era problematico, le parole della dirigente scolastica, che non ha escluso un gesto emulativo. Formula 1, la conferenza dei piloti, ha aperto oggi a Baku il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, con il programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani le libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Luca Bergamini, Un'estate senza te.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: bellissimo con il twist. Grazie, grazie, grazie di cuore. Allora adesso cambiamo genere, come ho detto prima, questa sera faremo tutti i generi e cominciamo subito con una bella mazurka. Per gli amanti del liscio adesso tocca a voi.
1: Le orchestre suonano dal vivo,

0: voce della nostra Martina.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. La curiosità di vedere all'opera la nuova Italia di Roberto Mancini venerdì a Roma la gara col Belgio si mescola all'attesa per l'Ital Volley maschile impegnata nell'Europeo casalingo. Partiamo proprio da qui con gli azzurri che stasera tornano in campo a Torino per la sfida dei quarti contro la Finlandia. Torneo finora praticamente perfetto per la squadra di De Giorgi che da campione mondiale in carica e argento agli scorsi europei punta almeno alle Final Four. Prima c'è appunto la Finlandia e tiene alta la guardia il centrale Gianluca Galassi.
2: Mi aspetta la partita tosta, difficile. Ne abbiamo viste l'anno scorso comunque hanno fatto bene il mondiale e sappiamo di cosa sono capaci conoscendo alcuni giocatori perché ho preso il settimo Italia e è un quarto di finale, quindi dobbiamo viverla come fosse un quarto di finale in conto tutte le complicazioni che possono esserci con tutto. Trovo che c'è di difficile, di bello, di emozionante di giocarlo in casa.
1: Un successo proietterebbe gli azzurri alla sfida di venerdì con i campioni olimpici della Francia che a Parigi 2020 ci batterono in semifinale. Nell'altra semifinale la Polonia attende la vincente di Belgio-Slovenia. Accennavamo alla nazionale di Mancini che a Coverciano prepara il Tour de Force di Nations League. Dopo il Belgio le trasferte con Turchia il 28 settembre, Francia il 2 ottobre, ancora una sfida con la Turchia il 5 ottobre a Bologna. Nel gruppo azzurro con 9 esordienti, uno dei veterani è Davide Frattesi che dopo 3 stagioni all'Inter è passato in estate alla Lazio dove ha subito lasciato il segno. 3 gol nelle prime 3 partite.
3: Questi 3 anni all'Inter ci sono stati dei momenti che penso che non siano replicabili a livello di emozioni, parecchi alti e bassi, bassi molto bassi e alti altissimi. Dico sempre che in un posto stai benissimo solamente se poi alla fine giochi, quindi è questa la verità. E adesso sono felicissimo perché mi sono tornato a divertire, no? Che è una cosa che mi è un po' mancata l'ultimo anno, l'anno scorso. Si va a periodi e sono contento che

0: Adesso insomma si è tornato il divertimento che c'era da bambino e che c'è stato anche a Sassuolo e in maniera diversa e con alti e bassi anche all'Inter.
1: Formula 1, la conferenza piloti è aperta oggi a Baku, il weekend del Gran Premio dell'Azerbaigian, col programma tutto anticipato di un giorno per evitare domenica la concomitanza con una ricorrenza nazionale. Domani libere, venerdì alle 14 le qualifiche, sabato alle 13 la gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Che oggi, che bello, che bello, che bello, quando sentiamo la sigla di apertura siamo felici perché sappiamo che abbiamo dinanzi la nostra ora, il nostro viaggio nella melodia italiana con canzoni da ballo, con canzoni generazionali, con la chitarra che ci permette di cantare insieme. Quando cantiamo insieme lo sappiamo, stiamo bene tutti, perché fondamentalmente i nostri geni italiani, cioè i nostri geni, non che i nostri geni antenati, i nostri geni che fanno parte del nostro DNA, sono geni canterini e siamo tutti bene male uguali. Anche il nostro Marco Sasso de Tolcini alla regia, anche lui c'ha i geni musicali, lui al posto dei globuli rossi ha i globuli a forma di chitarra, dico bene? Che ce le suona di santa ragione. 331-335-6565 la messaggistica per interagire con noi, per chi volesse, senza impegno ovviamente, per quanto riguarda gli sms o i messaggi WhatsApp. L'applicazione che vi è più simpatica o congeniale potete tranquillamente utilizzarla, mentre invece molti provano a telefonare ma uno non c'è linea, due non c'è il telefono e di conseguenza non possiamo ovviamente rispondere. Iniziamo il nostro viaggio con le carte generazionali che abbiamo appena mescolato e andiamo a pescare la prima carta. Partiamo dalla generazione X con il gruppo italiano, e quando pensiamo al gruppo italiano ci viene mente

Picanaie, il gruppo italiano 1983 con questa canzone estiva dal sapore davvero allegro, in realtà nasconde un significato apocalittico e abbastanza terribile, perché appunto questa canzone parla un po' della fine del mondo in TV. Il testo parla di un'esplosione atomica, di un uragano, di un vulcano in eruzione, e quindi tante volte ci soffermiamo magari al ritmo che è incalzante, accattivante, ci dà allegria, ma quando poi addentriamo un po' quelle che sono le parole del testo, appunto al significato della canzone, capiamo che in realtà è tutt'altro che allegra. E nell'83 nasceva, no? Accanto ai paninari, che era un po' il periodo dell'epoca, nelle piazze italiane convivevano i metallari, che erano coloro che avevano i capelli lunghi, giubbotti di pelle chiodati e toppe delle band preferite. Marco, tu facevi parte dei metallari negli anni 80. Il nostro Marco sta facendo segno di sì, e non è ancora finita quell'epoca. Poi c'erano i Dark, che erano ispirati un po' a Robert Smith dei The Cure, vestiti solo di nero, con i capelli cotonati e trucco pesante, e lo sappiamo che il nero abbina con tutto. E poi c'erano i punk, rimasti legati all'attivismo underground e ai primi centri sociali. Questi erano un po' i tre gruppi che nascevano nel 1983 insieme a Tropicana. Altra carta, altra canzone, procediamo il viaggio con la generazione delle orchestre da ballo contemporanee. Pietro Galassi e Matteo Tarantino insieme ci presentano Le mani di un uomo. Alzate le mani, fermi tutti!

Effettivamente sì, le mani di un uomo davanti all'altare tremano e hanno un po' di, diciamo, di fifa, perché ovviamente è poi un impegno che uno si prende per il futuro, ma soprattutto le mani di un uomo ci fa anche pensare al fatto che la manualità è importante. Oggi come oggi cerchiamo magari l'innovazione, la tecnologia, arriviamo magari da un periodo dove tanti ci siamo prodigati sui libri, quindi a livello culturale, ma sappiamo anche che i lavori manuali sono importanti, e se pensiamo a quello pensiamo magari all'agricoltura, che bisogna faticare, seminare costantemente per poi ovviamente raccogliere. Altra carta, altra canzone, canzone acustica. Si canta, si canta, si canta, si canta che cosa? Si canta un brano, vediamo un pochettino. Oggi è uscito questa canzone che forse non abbiamo mai fatto, ma abbiamo l'incoscienza di farla. Molti lo

Ed era ogni volta di Vasco Rossi, bella canzone, di quelle canzoni romantiche che nell'immaginario fanno venire voglia di ballarle strette strette su una mattonella sola con le luci soffuse. Questo è un po' il clima che crea questa canzone. Altra carta, altra generazione in arrivo in diretta a Melodia Italiana con la generazione silenziosa. Coloro che sono nati tra il 1928 e il 1945 ascoltavano la canzone dei Sette Mari. Claudio Villa è pronto a cantarci la canzone dei Sette Mari, perché in Italia sono 105 i mari, Marco, adesso ci documentiamo, ci intrufoliamo tra un'onda e l'altra.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno, una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Frank David con Tiburon, canzone estiva, oramai viviamo con nostalgia l'estate, mentre prima la canzone dei Sette Mari di Claudio Villa ci riporta al 1956, appunto racconta la tradizione melodica e popolare dell'epoca con il fascino dei viaggi oceanici di allora, perché ai tempi non si pensava di fare quello che facciamo oggi, che magari ci facciamo una settimana in giro per magari il mar Mediterraneo. E i mari italiani in realtà sono 6, prima ho detto 5, la canzone era 7, la media è quella giusta, quindi Mar Adriatico, Ionio, Tirreno, Ligure, Mar di Sicilia e Mare di Sardegna. E nel 1956, pensate un pochettino, arriva un concorso canoro di voci nuove a cui si iscrivono ben 6.446 aspiranti cantanti e alla fine ne vengono selezionati solamente 6, del tutto sconosciuti, che cantano tutti i brani in gara, e a vincere fu Franca Raimondi, una giovane donna di Monopoli, che è un paese italiano dove appunto se passavi dal via ti facevano transitare, potevi anche finire in galera. Mi ha collegato il gioco del Monopoli, che faceva la sarda con il profetico brano Aprite le finestre al nuovo sole, e questo era il 1956. Altra carta, altra canzone, procediamo il viaggio nella generazione Millennials, e arriva Simone Cristicchi con un omaggio quest'oggi a tutte le donne e anche a tutti coloro che scaricano l'applicazione di Radio Liscio, che seguono i profili social di Prima Antenna per essere sempre aggiornati. Simone Cristicchi, ti regalerò una rosa a testa, così non litighiamo.

deserti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

0: Simone Cristicchi con questa canzone del 2007 che vince il Festival di Sanremo e fu anche premiato dalla critica Mia Martini e al premio della Sala Stampa, perché è davvero un testo importante. Il brano appunto è strutturato come una lettera scritta da Antonio, un paziente della struttura psichiatrica, indirizzata alla sua amata, però dà voce così un po' a coloro che vivono questa problematica. Bravo Simone! E nel 2007 ci fu una donna che ha comprato, questa è simpatica, un normale sacco di patate in un mercato di Napoli. Uno si reca al mercato, compri un sacco di patate, aprendo la casa ha trovato un grosso oggetto metallico sospetto nascosto tra i tuberi. Si trattava di una vera bomba rudimentale risalente al passato. Allora ha chiamato gli artificieri, cioè sono ovviamente intervenuti e hanno risolto la situazione. E sicuramente era un piatto esplosivo quello che avrebbe mangiato la signora di Napoli. Immaginiamo la scena. Ti è piaciuta questa, eh? Lo so.
1: No.
0: Altra canzone. Come no? Le risate mi avevano rincuorato. E invece niente, ci fa gli scherzetti,
1: no,
0: la nostra regia. Canzone acustica, cantiamo a proposito di psichiatria, di malattie. C'è la malattia d'amore, quella. Siamo stati colpiti un po' tutti quanti. E c'è questa canzone molto bella, che forse non l'abbiamo mai fatta.

Ed era Donatello con questa malattia d'amore che è contagiosa e non c'è rimedio, anche se la medicina lo sta studiando, però ahimè non hanno ancora trovato la cura. Ed era il 1970, canzone d'esordio per il cantante piemontese Giuliano Iliani, che dovrebbe essere abitare nella zona dell'Alessandrino, se non ricordo male. Altra carta, altra canzone, generazione Baby Boomers in arrivo. Nicola Di Bari con Il cuore è uno zingaro e va e va e va e va e va e va. No, abbiamo il collegamento con l'Arco Giudellicio prima. Allora abbiamo sventolato la prossima canzone, vero? Non ho visto la spia che illumina giorno l'Arco Giudellicio e ci gustiamo l'orchestra Primino con i simpatici italiani. Abbiamo già spolverato la prossima generazione. Ci siamo portati avanti quest'oggi. Prego, la linea all'Arco Giudellicio.

0: solo gli italiani. Simpatiche e belle.
1: Grazie Archeologia dell'Issue, perdonami se mi sono dimenticato di te, non ho visto la spia che lampeggiava al collegamento aperto. Quest'oggi davvero stiamo perdendo la cognizione del tempo, perché quando si sta bene e poi ovviamente è tutto in diretta e di conseguenza andiamo a braccio, come si usa dire. Ma perché noi italiani siamo simpatici dopo questa canzone? Perché noi siamo espansivi in quanto usiamo frequentemente la gestualità e la mimica facciale, quindi rendono a così comunicativa la comunicazione. Poi abbiamo il cibo, che davvero è qualcosa che ci tiene collegati a tavola, quindi siamo molto rappresentiamo socialità, perché appunto e siamo gioviali, stiamo a tavola. E poi abbiamo un grande senso dell'umorismo e abbiamo anche il calore umano, perché siamo tutti dotati di quei 36 gradi e mezzo e di conseguenza siamo calienti, e per questo motivo siamo considerati una delle nazioni al mondo più simpatiche. Oramai non svelo più la carta, l'ho tenuta con me. E arriva la generazione baby boomers. C'è Nicola Di Bari che ci sta guardando e ci dice: ehi, mi hai menzionato prima, io ho voglia di cantare, di farvi ascoltare la canzone Il cuore, uno zingaro che va, che va, che va, che va, che va. Nicola, ora è il momento della tua canzone.

Ancora un bacio Elena Cammarone, che salutiamo, che spesso e volentieri, lo sappiamo, si sintonizza con Radio Liscio e spesso e volentieri viene ospite a Prima Antenna, quindi davvero siamo felici di ascoltare le loro canzoni e tante volte anche di scambiarci quattro chiacchiere. Mentre prima Il cuore è uno zingaro ci riporta al 1971 e andiamo a ricordare un mezzo di comunicazione che è stato futuristico per un momento, sembrava davvero di aver toccato la luna. Oggi forse l'abbiamo anche dimenticato. Certe generazioni attuali dicono: ma che cos'è questa roba qui? Nel 71 iniziava, nel mondo del lavoro, soprattutto nel giornalismo, si assisteva proprio a un miracolo tecnologico, perché i primi giornali iniziavano a sperimentare le prime macchine in grado di scannerizzare e trasmettere pagine a distanza tramite le linee telefoniche. Il famoso fax. Guarda, ti mando un fax. Sembrava una cosa... sembrava tipo: ma se mi manda un fax sarà un parente, un cugino del taxi? Perché hanno la X. Ed era davvero bello il fattore di mandarsi, di spedirsi i documenti, i primi contratti. Ricordo che li firmavi attraverso il fax, lo rimandavi al mittente. Oggi utilizziamo le mail, utilizziamo il cellulare, tutti altri dispositivi, cioè, o meglio, il cellulare ha agglomerato tanti dispositivi che anni fa furono davvero innovativissimi e miracoli tecnologici proprio considerati così. Altra carta, altra canzone, andiamo, poi siamo già quasi saluti, ricordiamoci che oggi ci dimentichiamo del tempo, andiamo avanti, non ci fermiamo più. Generazione X, Alice con Per Elisa, canzone presentata al Festival di Sanremo, mi pare, ma ci andiamo a documentare mentre ci gustiamo in diretta questa canzone e la dedichiamo a tutti coloro che oggi festeggiano il compleanno. Una canzone ai festeggiati al giorno appunto.

particolare graziante di Alice, e dall'arrangiamento si capta proprio la penna, lo stile di Franco Battiato, con appunto questi suoni, questi synth e soprattutto il clima, perché l'arrangiamento, lo specifichiamo, un po' il vestito della canzone. Siamo giunti al termine, anche oggi è stato davvero bello vivere insieme, mescolare le generazioni, la musica da ballo, e poi sappiamo che tante orchestre durante le serate, spesso e volentieri in peschiera e al sabato sera, lo assaporiamo il fattore di andare a rivisitare canzoni di grandi successi con un arrangiamento nuovo e riportarlo ai giorni nostri. A seguire oggi ascolteremo il disco della settimana e poi ci continueremo con il grande Ettore Andenna e la sua Canzoni senza frontiere. Un grazie a Marco Sasso, detto il Cinghia, l'ultima carta, e ci diamo appuntamento a domani. Prevede l'orchestra da ballo contemporanea la voce di Marco Levrini, di Mauro Levrini, ho cambiato anche il nome, Mauro Levrini, direttamente al cuore. E qui ci salutiamo ringraziandovi tutti che ci permettete sempre di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine, nei vostri dispositivi, ed è bellissimo giocare insieme attraverso la musica. A te, Mauro.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
3: Radio Liscio.
0: Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: disco della settimana, Luca Bergamini, Un'estate senza te.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente degli Stati Uniti ci ha descritto come terroristi. Noi non siamo terroristi, ma siamo le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian parlando all'Assemblea Generale dell'ONU nella seconda giornata di lavori a New York. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab, bombardata, attaccando gli USA di non rispettare le leggi internazionali. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'Assemblea. La resistenza dell'Iran aumenterà di fronte alle sanzioni e ai bulli, ha aggiunto Pezeshkian, che da ultimo ha lanciato un segnale di apertura. Siamo pronti al dialogo, alla diplomazia e ai negoziati, ma senza accettare il linguaggio della forza. Diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, compreso in serata quello del ministro degli esteri italiano Tajani. Tra i più attesi quello di Zelensky, che neppure 24 ore fa ha incontrato il presidente USA Trump. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, l'operaio di appena 22 anni, morto nella notte nell'anfiteatro Flavio dopo una caduta da circa 10 metri di altezza. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, e disposto l'autopsia. Una morte inaccettabile, afferma la premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce nel più breve tempo possibile, mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena degli appalti. Anticipata alle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL. Saranno presenti anche gli altri sindacati. Orrore a Nizza in Francia: durante un controllo doganale in un'area autostradale è ritrovato nel bagagliaio di un'auto il cadavere mutilato di una ragazza brasiliana di 25 anni, nascosto sotto teli di plastica e vestiti. Arrestato l'uomo alla guida della vettura, un 29enne algerino, ex fidanzato della vittima, già finito in carcere per un episodio di violenza. Gli investigatori dovranno ora stabilire dove e quando la ragazza sia stata uccisa. Calcio: sarà il tedesco Zibert ad arbitrare venerdì a Roma Italia-Belgio, debutto in Nations League degli azzurri di Roberto Mancini nella sua seconda avventura sulla panchina della nazionale. Turchia due volte e Francia le altre avversarie dell'Italia nella prima tornata di gare del torneo, ben 4 in 11 giorni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi un'ora insieme con i più grandi successi di sempre delle orchestre della musica da ballo. Orchestre e interpreti. Oggi partiamo con l'orchestra Bagutti, tratto dall'album Canzoni di una volta, che conteneva i rifacimenti dei brani della tradizione popolare. Ci ascoltiamo Lo Stagnino e La Mamma di Rosina. A seguire, sempre dall'orchestra Bagutti, Una voce e una chitarra.

Questo è sempre I Simpatici Italiani su Radio Liscio. Dopo l'orchestra Bagutti arriva Mauro Levrini, L'amore è una canzone, e subito dopo Perdutamente mia.

assolutamente mia, era Mauro Levrini. Ora peschiamo dall'album Il meglio di Casadei volume 1 e ci ascoltiamo i prossimi due brani, Ya Ya Allegria e Mazzurca di Mezz'estate.

Era Mazzurca di mezza estate proposta dall'orchestra Casadei ed ora in pedana Rossella e Casanova, Io che canto, e a seguire Luna Turchese.

Era Luna Turchese di Rossella e Casanova, tratta dall'album Una serata in balera. Ed ora Paolo Tarantino, Gesù scalzo tra le rose, uno dei suoi più grandi successi, e Un uomo semplice.

Un uomo semplice era Paolo Tarantino. Ora a Castellina Pasi i prossimi due brani, Gira la ruota e L'ora del tangaccio.

che bella occasione, guarda. La mia macchina è proprio laggiù e hai fortuna che non sono un minchione.

Una canzone per te, propostaci da Edmondo Comandini e la sua orchestra. E siamo arrivati anche oggi al termine della nostra ora insieme dei simpatici italiani. C'è ancora tempo per un brano strumentale, come ogni giorno in chiusura di puntata, Walter Losi, Vida Loca. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi appuntamento a domani, sempre con i simpatici italiani.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 26 settembre arriva l'orchestra Alex Biondi.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Non siamo noi terroristi, ma le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola di Minab bombardata, attaccando gli Stati Uniti. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'aula. Diversi gli interventi attesi oggi al Palazzo di Vetro, in serata quello del presidente ucraino Zelensky. Lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo l'operaio di appena 22 anni, morto nella notte all'anfiteatro Flavio, dopo una caduta da circa 10 metri di altezza. Inutili i soccorsi del 118, la magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Dalle 18 la fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL. L'estranea di Paolo Strippoli è il film scelto per rappresentare l'Italia nella corsa agli Oscar 2027. Concorrerà per la shortlist che include i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy. L'annuncio delle nomination, la cinquina dei film in corsa per il premio, il prossimo 21 gennaio. Invece la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 marzo del prossimo anno.
2: L'economia.
1: Accelera l'economia italiana, lo certifica l'OCSE nelle prospettive economiche intermedie diffuse oggi, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha rivisto

0: rialzo le stime sul PIL per il 2026, portandole ad un tasso di crescita dello 0,9%, 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno. L'OCSE inoltre stima un'inflazione al 3% per l'anno in corso, per poi rallentare al 2,6% l'anno successivo. Lo studio evidenzia che i salari italiani restano del 6,1% più bassi rispetto ai livelli registrati nel primo trimestre del 2021. Il prossimo 30 settembre scade la seconda rata della rottamazione quinquies. Il termine di pagamento riguarda i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di bilancio del 2026. Se entro il 30 settembre risultassero omessi o insufficienti i pagamenti relativi alle prime due rate, verrebbero meno i benefici della definizione agevolata. Infine le borse, chiusura in calo per i mercati europei, influenzati ancora dalle tensioni internazionali. Piazza Affari lascia sul terreno lo 0,2%, fanno peggio Parigi e Francoforte, sulla parità a Londra. In rosso anche Wall Street, rialza la testa anche il prezzo del petrolio con il Brent che torna sopra i 100 dollari al barile. Lo spread sale a 94 punti. E ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno, in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Seconda giornata all'Assemblea Generale dell'ONU a New York. In primo piano oggi l'intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che replica le dure accuse lanciate ieri da Trump nel suo discorso fiume. A margine dei lavori, faccia a faccia, Rubio Lavrov. Sentiamo Alessio Galea.
2: Non siamo i terroristi descritti da Trump, ma le vittime del terrorismo. Lo ha scandito il presidente iraniano Pezeshkian parlando all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi ha mostrato le foto dei bambini uccisi nella scuola bombardata a Minab, accusando gli Stati Uniti di non rispettare la legge internazionale. In segno di protesta, la delegazione americana ha lasciato l'aula. Poi l'attacco sul nucleare, Israele alle bombe atomiche, pure mandano a noi gli ispettori, ha detto Pezeshkian, che da ultimo ha lanciato un segnale di apertura, pronti al dialogo ma senza accettare il linguaggio della forza. Diversi gli interventi oggi al Palazzo di Vetro di New York, in serata anche quello del ministro degli esteri Tajani. A margine dei lavori anche l'incontro tra Rubio e Lavrov. Abbiamo invitato Putin al G20 di Miami a dicembre, spero che accetti, le parole del segretario di Stato americano al termine del faccia a faccia con il ministro degli esteri russo.
1: Un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi, lo denuncia l'esercito, che fa sapere il volo è stato monitorato dai sistemi radar e sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra sono rimaste in stato di allerta. La natura dell'incidente, protesta Varsavia, suggerisce che Mosca stia ancora mettendo alla prova la prontezza della nostra difesa aerea. Ora il gravissimo incidente sul lavoro avvenuto nella notte al Colosseo, uno dei siti archeologici più famosi al mondo. Morto un operaio di 22 anni. Il servizio è di Laura Supino.
3: Morire a 22 anni in un cantiere di lavori pubblici e in uno dei siti archeologici più importanti del mondo. La piaga delle morti sul lavoro si impone oggi alla ribalta per la morte di Andrea Moretti, operaio rocciatore specializzato in lavori in quota. Il ragazzo, originario della provincia di Teramo, è precipitato nel vuoto intorno alla mezzanotte mentre lavorava a 10 metri d'altezza alla posa del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Inutili i soccorsi, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta legata al rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Si procede per omicidio colposo al momento contro ignoti. In segno di lutto, il parco archeologico del Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico il settore in cui è avvenuto l'incidente, ma poco dopo il ministro della Cultura Giuli, accogliendo anche le proteste dei sindacati, ha disposto la chiusura per tutto il giorno dell'intero monumento. Profondo dolore per una morte inaccettabile è stato espresso da Meloni, che promette ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano.
1: Era stato bocciato due volte il 14enne che aveva organizzato un piano per accoltellare l'insegnante d'italiano all'interno di un istituto a Lamezia Terme, fermato prima dai carabinieri. Lo studente, che avrebbe raccontato le sue intenzioni in una chat di gruppo su Telegram coinvolgendo alcuni coetanei, aveva già nascosto l'arma nel bagno della scuola. A segnalare il rischio sarebbero stati gli stessi compagni messi in allerta proprio dalla sua attività sui social. Un episodio, per fortuna con epilogo diverso, che arriva pochi giorni dopo l'accoltellamento di una professoressa a Roma da parte di un suo studente tredicenne. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Io mi auguro che questa persona sia all'ascolto della nostra radio e che senta la tua voce e che possa capire come è vero e grande il sentimento che provi per lei.

0: Mi raccomando, fammi sapere, telefonami ancora e ricordami, io sono quell'uomo innamorato. A presto.
1: Manda i tuoi WhatsApp e i tuoi vocali a Radio Liscio 331 335 6565.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
2: Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Altrove maggiori spazi di sereno al centro, avremo una giornata con piovaschi dal pomeriggio su Toscana, Alto Lazio e Umbria, in estensione a fine giornata ad Alto Lazio e Marche, al sud in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, anche sulla Sardegna, temperature senza variazioni di rilievo. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Luca Bergamini, Un'estate senza te.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: bellissimo con il twist. Grazie, grazie, grazie di cuore. Allora adesso cambiamo genere, come ho detto prima, questa sera faremo tutti i generi e cominciamo subito con una bella mazurka. Per gli amanti del liscio adesso tocca a voi.
1: Le orchestre suonano dal vivo,

0: La voce della nostra Martina.
1: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo, ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 26 settembre arriva l'orchestra Alex Biondi.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornato.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, anche oggi un'ora insieme con i più grandi successi di sempre delle orchestre della musica da ballo. Orchestre e interpreti. Oggi partiamo con l'orchestra Bagutti, tratto dall'album Canzoni di una volta, che conteneva i rifacimenti dei brani della tradizione popolare. Ci ascoltiamo Lo Stagnino e La mamma di Rosina. A seguire, sempre dall'orchestra Bagutti, una voce e una chitarra.

Questo è sempre I Simpatici Italiani su Radio Liscio. Dopo l'orchestra Bagutti arriva Mauro Levrini, L'amore è una canzone, e subito dopo Perdutamente mia.

Assolutamente mia, era Mauro Levrini. Ora peschiamo dall'album Il meglio di Casadei volume 1 e ci ascoltiamo i prossimi due brani, Yaya Allegria e Mazzurca di Mezz'estate.

Era Mazzurca di mezza estate proposta dall'orchestra Casadei ed ora in pedana Rossella e Casanova, Io che canto, e a seguire Luna Turchese.

Era Luna Turchese di Rossella e Casanova, tratta dall'album Una serata in balera. Ed ora Paolo Tarantino, Gesù scalzo tra le rose, uno dei suoi più grandi successi, e Un uomo semplice.

Una canzone per te, propostaci da Edmondo Comandini e la sua orchestra. E siamo arrivati anche oggi al termine della nostra ora insieme dei simpatici italiani. C'è ancora tempo per un brano strumentale, come ogni giorno in chiusura di puntata, Walter Losi, Vida Loca. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi appuntamento a domani, sempre con i simpatici italiani.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

siamo passati dall'estate all'autunno. Ho appena guardato anche le perversioni del tempo che ci dicono che dal 5 di ottobre hanno detto siamo un po' in là, perché in effetti dunque 23, 12 giorni, quasi due settimane, però dicono che questo anticiclone, quest'alta pressione si sposterà verso i paesi scandinavi, quindi Svezia, Norvegia, farà bello, sarà una cappa di bello su là, e quando si sposta su là le correnti fredde girano attorno e si scatenano sul Mediterraneo e sull'Italia, per cui prevedono che dal 5 di ottobre comincerà l'autunno quello vero, con soprattutto colpirà l'Italia e la Spagna, che sono quelle che francamente, oltre alla Francia del Sud, hanno sofferto di più di quest'estate siccitosa, calda, carogna, come si diceva una volta. Dal 5 di ottobre addirittura ci sarà acqua in surplus, per cui comincerà il periodo, quello in cui quelli che si lamentavano del troppo caldo diranno basta acqua, le alluvioni, speriamo di no. Insomma, comincerà comunque, la nostra terra ha un bisogno disperato di acqua, le falde acquifere hanno bisogno disperato di acqua, i ghiacciai, i nevai in montagna hanno bisogno disperato di neve, quindi non lamentate, lasciate che la natura faccia il suo corso e andatele dietro, cinghia o no, perché poi alla fine di questo discorso bisognerebbe fare appunto o no, cinghia o no. La sua espressione resta totalmente immutata. Dopo parlerò del prezzo del petrolio, perché stavo leggendo i giornali come sempre prima dell'inizio della trasmissione, perché questa domanda è molto bella. Nel 2008 il petrolio era di 147 euro al barile e il gasolio alla pompa costava 1,51 euro. Oggi il petrolio è circa 100 euro al barile. Perché il gasolio costa 2,30 euro? Oh, domande che una persona che non è addentro nelle arcane cose, come il giornalista immagino, si pone. Perché? Ragioniamoci mentre va il primo brano di oggi. Dolcissima Sardegna, ricordi, è sempre dolcissima, bella, però ricordi, perché c'è stato in vacanza quest'estate, di un'estate fa. Oggi possiamo dirlo perché siamo in autunno. Dolcissima Sardegna, ma

Era Dolcissima Sardegna di Marco e Alice. Oggi, mercoledì 23 settembre 2026, è il 266esimo giorno dell'anno. Ne mancano 99 alla fine dell'anno. Oggi è San Padre Pio, per tutti quelli che sono devoti a Padre Pio di Pietralcina. Oggi è corre l'anniversario della morte e il fatto che è stato fatto santo. Ed è anche Santa Tecla, ed è la giornata mondiale della lingua dei segni. Io mi ricordo che non era la lingua dei segni, perché la lingua dei segni la vediamo ogni tanto in qualche film o in qualche telefilm, o quando traducono un telegiornale. Noi avevamo A, B, C, D, E, F, G, H era il naso, eccetera, eccetera, eccetera, quella che adoperavamo quando eravamo a scuola per parlarci con i segni. Non è questo, è la giornata della lingua dei segni, è proprio per dare un riscontro e un'importanza nei confronti di chi è affetto da sordità ed è l'unico sistema che ha a livello internazionale di poter comunicare con questa lingua dei segni, che è una lingua diffusa in tutto il mondo e che aiuta appunto chi è affetto da sordità con tutti questi segni, che qualcuno li impara anche per un suo piacere personale, come imparare una vera altra lingua, perché permette di comunicare con qualcuno che è sordo. Allora, cosa è successo qui? Io ho quanti messaggi, già subito. Buongiorno a tutti gli amici di Radio Liscio, mi faresti ascoltare tu subito, ciao, fatemi ascoltare a te di Giovanotti, grazie a Ettore, Max di Ozzano, Bologna. Non ti ho ancora fatto ascoltare quella che hai chiesto ieri. Buona giornata a tutti da Margherita di Genova, tanti saluti da Irma di Imperia e buona trasmissione. Ciao Margherita, ciao Irma, buongiorno a tutti da Stefania di Novara, ciao Stefania, tanti saluti da Ennio di Savona, ciao Ennio. Ciao Ettore Cinghi, anche Diana. Ettore, ieri ti ho detto delle nipoti Emily e Michelle, ma ne ho ancora uno, Dennis, che ha fatto l'alberghiero e lavora in Thailandia, Phuket. Mi manca tanto, Graziella da Verniasco. A Phuket c'è un mio un cameraman che ha cominciato a lavorare con me ad Antenna 3, poi è passato a Mediaset, poi a un certo punto ha deciso di abbandonare tutto. Aceto lo chiamavamo, era il cameraman più giovane che avevo tra le mani quando facevo una trasmissione, si chiamava Bustarella. Oggi Aceto a Phuket ha aperto un ristorante italiano, quindi chiedi a Dennis se conosce, se va in giro nei ristoranti italiani. Il proprietario di uno di questi è Aceto, agli occhiali ancora adesso. Ciao da Carlo di Vercelli, se potete un brano di Codazzi o Galassi o Tarantino. Non lo so se ce li ho. Montane, ce l'ho, ho Codazzi, quasi alla fine della seconda ora, quasi alle 13. Un saluto quindi, Carlo, abbi pazienza. Un saluto a tutti da Valzer di Bologna e buongiorno bella gente e brava, bella e brava gente. Rino di Cuneo. Allora, siamo al primo vintage di oggi. Compie gli anni oggi, ne compie 83. Lo ricordo poi dopo nei nati e morti nella seconda ora di Canzoni senza pensiere. Julio Iglesias del 43, e nel 1976 in Italia lanciava, cantava, interpretava con grande successo al Festival di Sanremo, tra le altre cose, dove fu ospite, ma nessuno se lo ricorda perché la RAI lo tagliò per mandare il telegiornale. Se mi lasci non vale.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Immagino i figli di Julio Iglesias, ne ha 8. Tutto bene papà, stai bene oggi? Problemi? No, perché uno che ha venduto 300 milioni di dischi nel mondo, hai voglia. Oh, qui ci sono la Roberta Cappelletti, la Novella Landi e Daniela Cavanna in Baby Baby... Baby Baby...

La terra dei baci, della Roberta Cappelletti, la novella Vandi, la Daniela Cavanna. Si sono messi d'accordo, dai, andiamo in una bella bettola, in un'osteria, ci mettiamo lì con i bicchieri, un bel po' di vino rosso e ci cantiamo La terra dei baci. Abbiamo dovuto tagliare i finali delle canzoni perché La terra dei baci era diventata erano meno baci, perché ci hanno bevuto dentro fra tutte e tre, che mi hanno detto che il conto è stato esorbitante. Il regista si è lamentato, non è vero, ma, visto che La terra dei baci sono sempre col vino in mano. Allora, Max Di Ozzano. Max Di Ozzano, in provincia di Bologna, dice: io vi chiedo delle rarità per non sentire sempre le stesse canzoni. Sì, a volte esageri, perché ce ne sono alcune che sono difficili da trovare anche come dati. Per esempio questa Le Mani è un album, è tratta, è il titolo locomotiva di un album di Edoardo De Crescenzo, bravissimo, nel 2006. Tu hai già chiesto quella per domani, ma oggi ti mandiamo quella per domani, ti mandiamo quella che avevi chiesto ieri. Mani, Edoardo De Crescenzo.

0: bello sto pezzo di Edoardo De Crescenzo, ragazzo del 51. Mani da bella scelta, Max di Ozzano, niente da dire, mi è piaciuta, bella ritmata. Bene, andiamo alla Peschiera di Valdengo. Intanto buongiorno Ettore Marco, un saluto a Bruna e a tutti gli ascoltatori, da Flavia e nonna Rina di San Giorgio. E poi c'è la mitica Isabella Sagermano di Roma. Come stai? Bene, Ettore Andenna? Grazie, sì, cerco di mantenermi in forma, muovermi, fare un po' di ginnastica da sedia, anzi da poltrona in questo caso, perché sono sulla poltrona del mio ufficio che viene scelta con dei criteri di comodità assoluta, visto che ci passo qualche ora al giorno. Le vostre canzoni sono belle su Radio Liscio, mi puoi far ascoltare Azzurro di Celentano. Sì, la facciamo ascoltare abbastanza spesso, te la faccio ascoltare volentieri, una delle canzoni più wow wow. Paolo Conte l'ha scritta, pensa a te. Allora, sabato sera alla Peschiera di Valdengo c'era Roberto Tagliani con la sua orchestra. Successone, è stata la prima serata di ripresa delle dirette di Radio Liscio di Prima Antenna TV. A proposito di Prima Antenna TV, ciao a tutte le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, che da lunedì scorso ritrasmette tutte e due le ore di Canzoni Senza Frontiere. La prima, questa in diretta, la seconda dalle 17 alle 18 tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì. Roberto Tagliani alla Peschiera ha cantato sabato sera Caro Papà, cioè ha cantato, la cantava Adriana, che era front woman dell'orchestra di Roberto Tagliani, ma erano tutti e due comunque dalla Peschiera. Eccoli qua.
1: Lo

0: L'Adriana è caro papà.
1: Dedicatissimo a Adriana. Tutti i papà meravigliosi.
0: Grazie, ciao meraviglia.
2: Sì, tutti i papà, i nonni anche, che sono i papà dei papà. No, dicevo, io comincio a invidiare un po' quelli che riescono a ballare il valzer con tutte queste rotazioni ad una certa età mantenendo l'equilibrio. Forse perché la coppia, tenendosi abbracciati, sono quattro gambe e restano più. Io dopo due giri direi calma, aspetta, ferma, eccola lì, perché subentra la vertigine. Allora, cosa ho dimenticato di dirvi fino adesso? Niente, queste canzoni senza frontiere. Il numero di telefono 331 335 6565 per mandare messaggi e mettervi in relazione in diretta con me tramite WhatsApp. 11:33. Federica Cocco, brava, sempre bella carica. Ma cosa c'è? Oh!

Ma cosa c'è? Era la Federica Cocco, accompagnata dall'orchestra, dalla sua orchestra, ma alla fisarmonica c'era il Moroso, che è l'Alex Villani. Intanto qui è arrivato un messaggio criptico, per cui chiedo delucidazioni. Nicola Pescarese, ciao, mi scrivi: Ettore, mi fai sentire Nicola di Bari, dove feci il militare 57? Nicola Pescarese, ciao, mancano dei dati. Allora, perché io penso che tu mi voglia dire: mi fai sentire Nicola di Bari, poi non mi hai messo il titolo della canzone, perché Nicola di Bari, dove feci il militare, non l'ha mai cantata. E poi 57 anni, immagino che sia tu che hai fatto il militare in questo posto 57 anni fa, e quindi dovrebbe esserci una canzone di Nicola di Bari che si riferisce ad un luogo dove si faceva il militare una volta. Qui vicino a me si faceva il militare a Casale Monferrato, la Naia si faceva a Casale Monferrato, altrove non lo so, quindi devi precisarci a meno che tu non abbia fatto il militare a Bari, Nicola Pescarese, 57 anni fa. E allora però Nicola di Bari cosa ci canta inerente a Bari? Insomma, è una cosa, ripeto, criptica. Devi delucidarmi non tanto me quanto il Cinghia, che è quello che era già lì a cercare con l'intelligenza artificiale per cercare di collocare Nicola di Bari nella tua richiesta. Mentre noi siamo al terzo vintage di oggi, L'ora dell'amore, per Giampiero e Giovanna di Villafranca. Una canzone del 1967 dei Camaleoni.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Al Rangone, uno dei parrucchini più sofisticati del mondo della musica da ballo.
2: Ci vivo e sto bene, le mie ferite le curo da me. E se posso sembrare egoista, un po' fuori di testa,

Nel mio mondo era Al Rangone, mi ha risposto Nicola Pescarese. Ho fatto il militare a Bari come assaltatore nel 1969. Fai tu, ok, ok. Allora avevamo interpretato bene col Cinghia. Poi fatto il militare a Bari, per Nicola di Bari mettiamo una canzone a nostra scelta dedicata a te come richiesta, domani te la mettiamo e basta, perfetto. Vedo che scrivi tutto maiuscolo, allora io so che molti differentemente giovani come me, no, io non scrivo tutto maiuscolo, ma molti differentemente giovani scrivono tutto maiuscolo perché leggono meglio sul cellulare quello che scrivono. Sapete che secondo le regole della messaggistica mondiale scrivere tutto maiuscolo è come gridare? È come se tu, Nicola, avessi ho fatto il militare a Bari come assaltatore nel 1969, fai tu, ok? Ecco, questo è il messaggio come verrebbe fuori scritto tutto in maiuscolo. Continua a scrivere in maiuscolo, non c'è problema, Nicola, solo era una precisazione del perché me l'ha fatto notare il Cinghia, che scrive maiuscolo come se gridasse. Ciao Ettore Cinghia, mi metteresti Sognando la California, che bella, dei Dick Dick, grazie. Fulvio e Renata dalla Valpellice. Buon mercoledì, vediamo, il nostro programmatore è sempre lì allerta con penna in mano. Buon mercoledì da Giorgio Di Luino, se possibile ascoltare Gioco di Bimba delle Orme. Quando si suonava lo chiedevano spesso, grazie. Tu suonavi, Giorgio Di Luino, facci sapere qualcosa di più sul tuo passato da suonatore. Siamo al primo vinile di Casandenna di oggi. È una canzone che è entrata nella storia della musica leggera mondiale, è al 176esimo posto della classifica Rolling Stone, l'ultima classifica, quella che hanno fatto nel 2024. Mi hai proprio beccato, diventa, mi hai proprio trovato, mi hai proprio, You Really Got Me. You Really Got Me venne lanciata nel 1964 dai The Kings, ma diventò un successo mondiale ancora più grande nel 1978, quando la rifecero come cover i Van Halen, che vi avevo fatto ascoltare ieri. Oggi però ci ascoltiamo la versione originale, la prima, quella del 1964, vi ripeto, è 176esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre. You Really Got Me, dei The

questo è un altro pezzo. Beh, intanto permettetemi di fare i complimenti al Cinga, perché non è facile trovare questi filmati dell'epoca. Questi erano The Kings, che ovviamente cercavano di imitare, come tutti all'epoca, i Beatles, perché eravamo nel 1964 e i Beatles stavano imperversando nel mondo. You Really Got Me, dei The Kings, 176esima nella classifica delle 200 canzoni più belle nel mondo della musica mondiale. E adesso alle 11.53 ci avviamo verso la fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere, non dimenticandomi, prima ho dimenticato di citare anche tutti quelli che ci ascoltano, perché vedo che arrivano messaggi da Bologna, da appunto dalle Marche, da Roma. E questo grazie a Teleantenna, che ritrasmette Radio Liscio in diretta in questo momento dalla Friuli Venezia Giulia, la Toscana, l'Emilia Romagna, il Lazio e la provincia veneta di Belluno. Orbene, siamo al momento di un bacin d'amore. Ma non si nega mai un bacin d'amore. Non bisogna mai negare un bicchiere d'acqua a qualcuno, è un bacin d'amore. Il bacin d'amore ce lo prospetta ora.

0: Matteo Bensi con sua moglie, quella che c'è nel filmato è sua moglie. Matteo Bensi, un bacin d'amore. C'era il sospetto da parte del Cinghia che ma c'è molta ispirazione Veronica Cuneo. Difatti Cuneo è fra gli autori compositori di questa canzone, di questa bacin d'amore di Matteo Bensi. Ciao Ada a Prima Antenna. Per quanto riguarda la prima ora, la ritroviamo nella seconda ora, ma dalle 17 alle 18 oggi pomeriggio, mentre tutti gli altri restano sintonizzati. E due messaggi, vabbè, questo ve lo leggo. Ettore, quando arrivai in caserma mi fecero visita ai capelli come i tuoi. No, i miei sono già troppo lunghi per come facevano i capelli all'epoca.
1: E allora vai, facciamo anche una bella fogliettina, dedichiamo a tutte le Anna qui presenti e a casa.

0: Anna Polka. No, non è che lo dice un cinese, è che è il titolo della la canzone che sta eseguendo Alex Biondi. Alex Biondi, che sarà il grande animatore sabato prossimo 26 di settembre alla Peschiera di Valdengo con la sua orchestra Alex Biondi, e suonerà tra le altre anche questa polca. Attenzione, meno uno, din don, din don, din don, din, le campane suonano a stormo, don, din don, din don. È mezzogiorno in questo momento, tutti, ormai non le suonano più a mano, le suonano tutti i sistemi elettronici, le diavolerie moderne. No, da qualche parte c'è ancora il campanaro che va a tirare, ma pochissime, sono tutte già organizzate con un sistema meccanico. Din don, din don, din don, din don, din don, din don. È mezzogiorno, viva viva. Oggi, mercoledì 23 settembre 2026, anche a Radio Liscio è mezzogiorno e si preparano a mandare in onda le reclame e le news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
3: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

Ciao bella gente, seconda ora di Canzoni Senza Frontiere in onda dalle 17 alle 18 su Prima Antenna TV, radio liscio, visione totale, non dimentichiamoci del network Teleantenna Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. E i messaggi che sono arrivati proprio mentre andavano le reclame e le news, mi risponde Giorgio Di Luino, gli ho chiesto, mi diceva se è possibile ascoltare il gioco di Bimba delle Orme quando si suona, quello che chiedevano spesso, e gli ho chiesto dove suonavi. Ho iniziato, perché ho appena bevuto l'acqua, un po' frizzante, per forza di cose. Iniziato a suonare a 14 anni come batterista con alcuni amici nelle balere in Svizzera. Ora a 71 anni sono andato in pensione, ma la musica mi è rimasta nel cuore. La musica resta sempre nel cuore, soprattutto quando la si sa suonare. E poi c'è un romanzo che mi ha mandato Isabella Sagermano di Roma, ma ve lo leggo dopo. Allora, oggi 23 settembre 2020.

lingua dei segni proprio per una questione di passione, come imparare una nuova lingua. Uno studia il francese, l'inglese, il cinese, il russo, e c'è chi per piacere proprio personale non è che magari arriva a studiarla tutta, ma quelli che sono i segni basilari per poter comunicare con qualcuno affetto da sordità. Tony a Todisco è il primo brano di questa seconda ora di Canzoni senza frontiere. Tony a Todisco che ci canta "Vieni via con me". Scappiamo, facciamo la fuitina, come si diceva una volta in Sicilia. La fuitina vuol dire che uno scappava, lui e lei, e poi era andato di fatto.

era Vieni via con me della Tonia Todisco. Mentre siamo arrivati, dunque c'è Isabella San Germano che devo leggerlo, mi ha mandato tutta praticamente la situazione astrologica della sua famiglia. Sono Letizia San Germano, sono nata a Roma, questo me lo dici sempre, va bene. C'è mia sorella che si chiama Letizia San Germano, che ha due figli, Remo e la femmina che si chiama Priscilla. Mio nipote Remo è del segno dello zodiaco dei pesci, mentre la sorella Priscilla, lei è dello zodiaco del cancro. Allora, mia sorella Letizia San Germano è dell'Ariete, io sono dei pesci. Ciao Ettore Andenna, io sono dei gemelli, ok? Che è il segno

Isola dei Gemelli, l'Ippie dei Gemelli, quanti sono quelli che hanno fatto i presentatori, Mike Bongiorno era dei Gemelli, che fanno parte di questo segno che pare essere più comunicativo dello zodiaco. Va bene, allora siamo al quarto vintage di oggi. Un brano della Gianna Nannini che risale, aspetta perché io mi sono preso nota sempre di tutto. Stanotte poi, siccome stavano svuotando i capannoni da tutti gli ospiti che avevamo, e c'era qui parecchia gente a lavorare perché bisogna lavorare col buio, obbligatorio, e tutto a mano, quindi con soggetti che non erano più polli, erano tacchini, perché erano 3,6 kg, diventò un lavoro abbastanza faticoso. Comunque ieri per vari motivi non ho fatto il tempo a preparare la scaletta nel pomeriggio, per cui mi ci sono applicato stanotte alla 1 e ho finito alle 2:30, perché non è stata una notte di sogno dirompente. Però ho una faccia più arzilla del cinghia, al quale stamattina si è svegliato, lo vedo dai capelli, quando hai i capelli tutti che vanno dappertutto vuol dire che è stata una notte turbolenta per il cinghia. Fotoromanza, un brano della Gianna Nannini pubblicato nel 1984 e incluso nell'omonimo singolo e nell'album Puzzle. Allora, la Nannini nel 1984 fu il primo singolo della Nannini ad ottenere un vasto riscontro di pubblico, che comunque lei era già molto acclamata in Germania, era già conosciuta in Germania, aveva già molto più successo in Germania che in Italia. Ecco, con Fotoromanza finalmente la cominciano a conoscere e ad apprezzare anche in Italia. Questa ragazza del 54, 72 la Nannini, Fotoromanza.

Allora, era fotoromanzo della Gianna Nannini. Intanto finalmente sono riuscito a finire l'articolo che c'è oggi sul Corriere della Sera sui prezzi dei carburanti. E che cosa accadrà se finissero tutte le guerre? Cioè, se improvvisamente tra Russia e Ucraina fanno una sorta di pace o di tregua, e lo stesso fra USA e Iran, e non cambia niente. Dicono, nell'attuale situazione, anche se arrivasse una rapida soluzione della crisi delle guerre, gli effetti sui prezzi del petrolio sarebbero immediati, quindi andrebbe giù di colpo. Meno sui prodotti. Oh, come mai? Perché nessuno ha chiaro quali siano i reali danni delle guerre sulle raffinerie e sulle infrastrutture logistiche, e tantomeno quanto ci vorrà per farle ripartire a pieno regime. C'è chi dice mesi, chi addirittura anni. Cioè, finiscono le guerre, va giù il prezzo del petrolio, però dicono ma adesso le raffinerie le hanno bombardate, le hanno rovinate, quindi va giù il prezzo del petrolio ma resta alto il prezzo dei carburanti, e chi è che ci guadagna? Sempre quelli. Ragazzi, dove stiamo andando? Dove stiamo andando? Anche perché l'economia mondiale, con i prezzi dei carburanti a queste cifre, prende una sberla in Italia, poi va tutta a scapito dell'utente finale, quindi di quello che poi va al supermercato a comprarsi i pomodori, ma sai, per portarli dal sud al nord dobbiamo adoperare l'autotreno, l'autotreno va a gasolio, il gasolio con quello che costa, per forza di cose devo aumentare il prezzo a te, quindi sei me a pagare l'aumento sul pomodoro, e comunque quelli che in cima beccano i quattrini del petrolio sono sempre quelli. Cinghia, beato te che vai col monopattino elettrico. Non è vero, lui va in moto. È caduto venerdì, ha rovinato anche una aletta laterale della moto, se l'è ricostruita con l'intelligenza artificiale, con le mani, con della colla speciale. Poi mi ha spiegato che ci ha messo il bicarbonato, poi l'ha rasata, poi è bravino, con le mani è bravino il Cinghia, con le mani è bravino. Sole e Luna, Francesca Mazzuccato.

Era Quando penso a te di Paolo Bertoli. I nati e i morti di oggi 23 di settembre. Beh, nel mondo della musica oggi era una giornata per le nascite molto intensa. Il 23 di settembre del 1930 nasceva Ray Charles. Wow. Il 23 di settembre del 1926 nasceva John Coltrane, grande del jazz. Il 23 di settembre, ho detto dicembre prima, il 23 di settembre del 1943 nasceva Julio Iglesias, che oggi quindi fa 83 anni. Il 23 di settembre del 1934 nasceva Gino Paoli, morto da poco all'età, qui oggi avrebbe compiuto 92 anni. Il 23 di settembre del 1938 nasceva Romy Schneider, un'attrice che quelli della mia generazione ricorderanno, ha fatto tutti i film di Sissi l'imperatrice e poi è stata morosa per parecchi anni di tale Alain Delon, che coppia che era all'epoca. Poi, sempre parlando di musica, il 23 di settembre del 1949 nasceva The Boss, Bruce Springsteen, wow! E infine un'atleta italiana, è nata il 23 di settembre del 1964, è stata campionessa olimpica, è stata campionessa mondiale di kayak ed è la Josefa Idem. E io l'ho vista quando ha fatto la gara alle Olimpiadi di kayak in questi ruscelli artificialmente scossi da marosi, da ruscellosi in questo caso di vario genere, in cui col kayak devono passare in mezzo alle porte. I morti il 23 di settembre dell'anno scorso, 2025, moriva Claudia Cardinale, una delle bellissime del cinema italiano. Il 23 di settembre del 1939 moriva quello che ha portato milioni di persone sui lettini degli psicologi, Sigmund Freud. Il 23 di settembre del 1973, uno dei poeti più acclamati a livello mondiale, Pablo Neruda, moriva. Ed infine nel 1968, il 23 di settembre, moriva Padre Pio, di cui moltissimi sono devoti, che poi è stato anche fatto santo. Mentre nel 1934 qualcuno si inventava una canzone che si intitolava I Only Have Eyes For You, ho occhi solo per te, nel 1934. Ma chi la portò veramente al successo? 25 anni dopo, nel 1959, The Flamingos. E questa canzone è la 175esima nella classifica delle 200 canzoni più belle di sempre, scusate, della rivista Rolling Stone e del 2024. Eccola qua. I Only Have Eyes For You, ho occhi solo per te, The Flamingos, secondo vinile di oggi. My love must be a kind of

Devono aver avuto un caldo, perché lì non erano nella natura in mezzo alla neve, erano in studio con tutte queste giacche a vento, 1959, e hanno voluto realizzare questo che era il famoso slow, il lento per eccellenza, quello che si ballava sulla piastrella. Stavo leggendo adesso un altro articolo che parlava dei pericoli dell'intelligenza artificiale, cominciano a parlarne troppo di questa cosa, dell'intelligenza artificiale che, se continua a svilupparsi e diventa autosufficiente, potrebbe avere interesse a far fuori l'umano. E l'intelligenza artificiale avrebbe in sostanza tre scenari possibili per eliminarci. Io non voglio creare panico a nessuno, ma il nucleare, però dicono che è l'ipotesi più immediata, ma non sarebbe credibile, perché i sistemi di controllo e sicurezza sono già a prova di tecnologia, quelli sul nucleare. E allora le resterebbe a lei, l'intelligenza artificiale, l'arma biologica, nel senso che si inventa un virus che non riusciamo a controllare o a debellare con i vaccini che non funzionano, o la distruzione dell'atmosfera, quella che potrebbe avvenire lasciando che il mondo continui a produrre cose che vanno contro il buco dell'ozono, tutti i disastri che possono crearsi, perché se l'atmosfera collassa è ovvio che per l'essere umano, ma non solo, per tutti gli animali viventi, ci sarebbe poco da fare, tranne probabilmente alcuni batteri, qualche insetto, qualche cosa di strano che resiste anche alla mancanza dell'atmosfera. Continuiamo a credere in un futuro in cui qualcuno con la testa indirizzi le cose in modo che ci sia un controllo dell'umano su quello che va avanti, ma un grano salis, perché c'è sempre qualche pazzo che dice: io voglio andare più in là perché voglio essere il più bravo di tutti, il più potente di tutti, il più ricco di tutti, il più di tutti. C'è sempre uno che, se per caso questo va a finire dove ci sono le leve del potere, poi tiralo via. Amore mio, guardiamo le cose belle, viviamo alla giornata del domani non v'è certezza, ci dicevano. Quindi viviamola questa vita, che non si sa cosa ci riserva il domani.

Era il Davide Montali con Amore Mio. Stavo guardando il tempo, fino al 6 di ottobre, previsioni a due settimane, mi dice che di notte non supereremo più i 15 gradi, di giorno non supereremo più i 25 gradi. Addirittura da sabato 3 e domenica 4 scenderemo di giorno 24, 23, 22, il 6, quindi entriamo ufficialmente nelle temperature autunnali. Allora, siamo al quinto vintage di oggi. Allora, nel 1968 i Pooh, e ancora c'era Riccardo Fogli che faceva il frontman, lui suonava il basso e cantava, cantarono una canzone che si intitolava Piccola Katie. Piccola Katie era il lato B di un singolo che aveva sul lato A un'altra canzone che era inserita nel long plain Contrasto, ritirato dal commercio dopo appena una settimana. Comunque, Piccola Katie, sulla facciata A c'era In Silenzio, ma quella che boom salta fuori e ha grande successo è Piccola Katie. Piccola Katie, che è stata cantata in tutte le salse, è stata poi diventata anche cover di molti che l'hanno ricantata. I Pooh nel 1968, oggi 23 settembre 2026, quinto vintage di canzoni senza

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
1: Bambola d'amore.

0: Sede Avi Record, edizione Bambino.
1: Sonia Mori, bella bambola d'amore, bella e brava bambola d'amore, velocissimo perché il tempo è quello che è, e devo anche soddisfare Carlo Vercelli che mi aveva chiesto una canzone di Omar Codazzi, sta per andare in onda Vivi per te di Omar Codazzi. Ma c'è il cinecalendario, veloce veloce, il film abbinato ad oggi 23 di settembre è Perfetti Sconosciuti, un film che ha avuto un successo proprio per l'idea di questa cena in cui tutte le varie coppie discutono e cercano di capire chi sono mettendo sul tavolo i telefonini, e vediamo un po' cosa c'è nei telefonini di ciascuno di noi. In uno di questi smartphone si vede la data 23 di settembre ed è per questo che il film Perfetti Sconosciuti, che poi è stato opera di remake nel mondo, hanno fatto tra i 18 e i 30 remake perché l'idea era piaciuta nel mondo, Perfetti Sconosciuti è il film abbinato ad oggi 23 di settembre. Vivi per te, Omar Codazzi, per Carlo De Vercelli.
2: Vivi per te, vai maestro, vai. Vivi per te, per tre, vai. Mamma mia che caldo.

Vivi per te, era Omar Codazzi che ha soddisfatto le esigenze, voleva una canzone di Galassi o di Codazzi, e Carlo Vercelli gliel'abbiamo mandata. E siamo all'ultimo vintage di oggi. Una canzone che venne scritta proprio da lui, da Nino Ferrera, e lui inneggiava a quel periodo, siamo nel 1967, al successo che avevano gli artisti neri nel rhythm and blues. Infatti li cita Wilson Pickett, Benny King, Ray Charles, James Brown, li cita nella canzone, e lui dice: vorrei essere anch'io un nero perché avrei più successo. Ebbe successo lo stesso con La pelle nera. Nino Ferrera, me lo ricordo, nelle quinte del Festival di Sanremo, terrorizzato dal fatto di dover andare in scena, perché il Festival di Sanremo lo innervosiva, lo emozionava, lo panicava parecchio. Era molto sensibile, infatti morì nel 1998 suicida nella sua tenuta in Francia. Ma lui era italiano, perché Nino Ferrer si chiamava Agostino Ferrari e poi si naturalizzò francese, ma lui era italiano, nato a Genova. La pelle nera, Nino Ferrer.

0: Vorrei la pelle nera. Siamo arrivati in fondo a Canzone Senza Frontiere anche oggi, mercoledì 23 settembre 2026, su questo Rhythm and Blues del Nino Ferrera. E Torandenna ringrazia il Cinghia, come sempre, bravo a trovare le videoclip, anche quelle datate, anche se si fa aiutare dall'intelligenza artificiale. L'appuntamento per domani, stessa ora, giovedì, da Ettore Andenna e da Canzoni Senza Frontiere. Ciao, sigla, chiusura, vai.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ciao a tutti amici di Radio Liscio, Peschiera Prima Antenna. Benvenuti a questa grande serata con la nostra orchestra spettacolo Frank David. E c'è una sigla che vi aspetta prima del grande ballo. Voglio sentire l'applauso e l'urlo della Peschiera. Questa è la sigla.